laggiù. Così tu sei il famoso microfono Neumann. Vediamo cosa sai fare. Mosaka. Io campo da Mosaka. La mia discreta Mosaka. Io Mosaka per voi. Mosaka. La uso per ballare. La scrivo per cantare.

Mosaka. Io vi vendo Mosaka. Voi acquistate Mosaka. E acquistate anche de cuore.

Qui piove, tira vento, ma pare smetterà. Fa freddo fuori e dentro,

0: solo così sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

ho cercato così tanto che i piedi fanno male dentro e tu eri lì davanti a me. Chi avrebbe detto che le cose meno evidenti e più nascoste fossero lì davanti a te.

0: ricordarti che ti sono stato vicino. Anche quella sera quando ti sentivi strano,
1: ho sopportato.
0: Però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te ho tutto quello che

him words of wisdom.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Dal Medio Oriente, l'Ucraina e i principali dossier geopolitici sul tavolo del G7 che si è aperto ieri a Evian. Il presidente statunitense Trump, giunto in Alta Savoia, conferma l'intesa raggiunta con l'Iran e assicura lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì. Intanto il presidente francese Macron annuncia che la missione istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la premier Meloni conferma: faremo la nostra parte. E il presidente ucraino, atteso oggi a Evian, ha annunciato di avere discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti. Electrolux sospende il piano licenziamenti da 1.700 esuberi e le chiusure degli impianti produttivi per 50 giorni. La decisione dopo il tavolo ieri al Ministero delle Imprese con i sindacati che commentano: li abbiamo fermati, ma la battaglia non è finita. Mondiali, stecca al debutto la Spagna, bloccata 0-0 da Capoverde, manca la vittoria. Anche il Belgio 1-1 contro l'Egitto. Si sono concluse in parità anche le due sfide della notte: Arabia Saudita-Uruguay 1-1, Iran-Nuova Zelanda 2-2. È tutto, a più tardi.

volocché, plana sul mondo senza toccarlo mai, sfiorando la terra con semplicità.

0: convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dal Medio Oriente all'Ucraina, i principali dossier internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Alta Savoia. Dopo l'intesa con l'Iran, Trump assicura entro venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz, poi focus sull'Ucraina. E oggi al G7 atteso il presidente Zelensky. Ce ne parla Alessio Galea.
7: Emmanuel Macron, un amico speciale, dopo il gelo con Parigi, sorrisi e strette di mano tra il presidente francese Donald Trump, giunto a Evian per il G7. Il presidente statunitense conferma l'accordo raggiunto con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo e assicura che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì, nella stessa giornata alla firma dell'intesa a Ginevra. Macron, dopo aver accolto i leader internazionali, ha confermato che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la Premier Meloni assicura: faremo la nostra parte. Ma sulla missione europea è tiepido il commento di Trump: non c'è bisogno di molto aiuto. Risolto il dossier iraniano, aggiunge, ci concentreremo sull'Ucraina. Questa mattina a Evian è atteso il presidente ucraino Zelensky. E dell'intesa Stati Uniti-Iran ha parlato ieri sera in una conferenza stampa Netanyahu. Abbiamo allontanato la minaccia di Teheran, ma dobbiamo continuare a difenderci, ha detto il Premier israeliano, confermando che la IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano.
6: La fase 2 del negoziato che si aprirà dal prossimo venerdì si preannuncia serrata su diversi aspetti. Le prospettive sono di un accordo non molto lontano da quello già raggiunto nel 2015 sotto la guida di Barack Obama. Sentiamo Laura Supino.
8: Piano d'azione congiunto globale, così venne denominata l'intesa del 2015, raggiunta dopo anni di trattative tra Iran e il cosiddetto P5+1, composto dai 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU più Germania e Unione Europea. Affossata da Trump nel 2018, l'intesa sanciva già una serie di limiti e controlli sul programma nucleare civile di Teheran e gli precludeva lo sviluppo della bomba atomica. Oltre a rinunciare agli armamenti nucleari, l'Iran accettò di eliminare le sue riserve di uranio a medio arricchimento e forti limitazioni su quelle a basso arricchimento. Al paese veniva concesso di produrre solo uranio arricchito al 3,67% in impianti soggetti ai controlli dell'Agenzia Atomica. In cambio otteneva la fine delle sanzioni economiche e lo sblocco di beni congelati per 1,7 miliardi di dollari. Trump ha sempre definito l'accordo un vergognoso tradimento, ma ora rischia di doverne in parte confermare i presupposti.
6: E dopo l'intesa tra USA e Iran si intensificano nuovamente gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Zelensky ha annunciato su X di aver discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti, definendolo un formato che per il leader del Cremlino sarebbe molto più difficile rifiutare. Intanto l'Unione Europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Ucraina. Nella riunione a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei fondamentali. Una giornata storica, una tappa fondamentale, commenta Bruxelles. Vertenza Electrolux, la multinazionale svedese, sospende il piano di licenziamenti da 1.700 esuberi e la chiusura degli impianti produttivi per 50 giorni dopo il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con i sindacati. L'azienda ha offerto la sua disponibilità a discutere misure condivise. Trovare un accordo entro l'estate sollecita il ministro Urso. Cauta la reazione dei rappresentanti dei lavoratori che parlano di tregua armata. Sentiamo prima il neo segretario generale della UILM, Davide Sperti, poi quello della FIOM, Michele De Palma.
9: Per adesso è sospeso il piano dell'azienda, quindi l'azienda non parte unilateralmente con nessuna azione nei confronti dei lavoratori.
10: Noi siamo oggi di fronte ad una tregua armata tra noi ed Electrolux. Nell'incontro di oggi li abbiamo fermati. Li abbiamo fermati, li avete fermati.
6: L'azienda dei trasporti di Milano ATM ha aperto un'indagine interna dopo il caso esploso via social di una chat tra un gruppo di dipendenti dove circolerebbero, secondo la denuncia di una passeggera, foto rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici accompagnate da commenti sessisti e a sfondo erotico. La chat staff ticinese è finita sotto la lente di alcune influencer. Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa, assicura in una nota ATM. Debutto mondiale senza acuti per la Spagna, Capoverde e i miracoli del portiere quarantenne fermano le furie rosse. Rischiano grosso anche Belgio e Uruguay, pari in Nuova Zelanda e Iran. Il servizio di Gianni De Gaetano.
11: Non bastano 20 minuti della stella, Lamine Yamal, per scatenare le furie rosse. A Capoverde, 550.000 abitanti e festa nazionale. Eroe, il quarantenne portiere Businha, versione Superman. Tradotto solo 0-0 per i campioni d'Europa che sognano l'iride. Non fanno meglio Belgio e Uruguay, che anzi rischiano il KO. L'11 di Garcia in svantaggio con l'Egitto salvato da Lukaku, che provoca l'autogol dell'1-1 dopo 12 secondi dal suo ingresso in campo. Stesso copione per la Celeste di Bielsa, sotto con l'Arabia Saudita, evita il tracollo grazie all'acuta all'80esimo di Araujo, difensore del Barcellona. Non sfugge alla legge dell'X in questa quinta giornata del mondiale anche l'altra sfida della notte, 2-2 in Iran, Nuova Zelanda. Stasera alle 21 irrompe la Francia di Mbappé contro l'insidioso Senegal. Alle 3 della notte italiana scocca l'ora di Leo Messi, nome tutelare dell'Argentina alla caccia del bis. Primo ostacolo l'Algeria. E a proposito di fenomeni, ribalta da mezzanotte per Bomber Haaland nella Norvegia che incrocia l'Iraq. Domani alle 6 del mattino Austria-Giordania.
6: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
12: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Via, via. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone.

0: informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Spazio Conad! Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: G-G.

0: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it. Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
1: Incominciano le fere quando torno al mio paese.
2: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16esima sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
3: Torni sempre al tuo paese.
4: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Entra nel vivo ad Evianne il G7 che si concluderà domani sul tavolo dei grandi principali dossier internazionali dal Medio Oriente alla guerra russo-ucraina. Oggi l'arrivo in Francia del presidente Zelensky che partecipa ai lavori e dopo l'accordo preliminare con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo, il presidente USA Trump annuncia che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma del memorandum d'intesa a Ginevra preceduta da colloqui preparatori a Doha. Sugli sviluppi in Medio Oriente è intervenuto il presidente francese Macron che presiede il summit confermando che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la premier Meloni. Tiepido il commento di Trump, non c'è bisogno di molto aiuto. E la possibilità della partecipazione dell'Italia alla missione per lo sminamento nello stretto di Hormuz accende il dibattito politico. Dopo la firma di Ginevra il Consiglio dei Ministri dovrà approvare una delibera, quella che regola le missioni internazionali, dopodiché servirà un voto del Parlamento, annuncia il vice premier Tajani. Noi non mandiamo le navi a fare la guerra, ma a fare lo sminamento, quindi deve essere garantita da tutte e due le parti la pace, precisa da Washington il ministro della difesa Crosetto. Accenti diversi nelle opposizioni. Per noi qualsiasi missione è subordinata ad un vero accordo di pace, mette in chiaro il PD. Forte cautela dal Movimento 5 Stelle che frena. Prima occorre valutare se la tregua regge, le regole di ingaggio e chi partecipa. No ad un via libera incondizionato, la posizione anche di ABS, cautela anche da Italia Viva e Azione che con Calenda precisa daremo l'ok solo se a guidare la missione sarà l'Unione Europea nel quadro di un vero accordo di pace. L'azienda si è prontamente attivata con la massima attenzione, agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa. E quanto fa sapere in una nota ATM, azienda Trasporti Milanesi, che ha aperto un'indagine interna dopo la denuncia arrivata via social di una chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si scambierebbero immagini di donne prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici accompagnandole con presunti commenti sessisti. ATM sia dura nei confronti di chi è coinvolto, sollecita anche il sindaco di Milano Sala. Dopo un tira e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha deciso di esonerare il CT Sabri Lamouchi. Al suo posto arriva il francese Hervé Renard nel 2022 alla guida dell'Arabia Saudita, che superò l'Argentina, poi vincitrice del titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
7: Via, via.
6: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

0: 9:08 minuti a Radio Galileo. Buongiorno, bentrovati all'ascolto del nostro autobus di oggi, martedì 16 giugno 2026. 167esimo giorno dell'anno, 25esima settimana. Oggi la Chiesa ricorda San Ceccardo e San Quirico, protettore dei bambini. Nel 1903 Henry Ford fonda la casa automobilistica, nel 1963 la prima donna nello spazio e nel 1911 nasce IBM. Le previsioni del tempo: giornata soleggiata salvo velature in transito dalla sera, sono previsti 5 mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 33 gradi, la minima di 19 gradi. Le locandine dei giornali, in edicola questa mattina, il Messaggero, rottamazione delle cartelle comunali, si va verso lo stralcio. Operatore sanitario trovato morto in casa, nuova Ternana, Fedeli si avvicina. Corriere dell'Umbria, cena con il sindaco, primo evento sold out, bevite pista in pasticceria, si pente e chiede scusa, morto a 35 anni in moto, indagato l'automobilista. La Nazione, smog e rumore ad Amelia, centro vietato ai motorini, Ternana, oltre 1000 firme contro la fusione.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it. Il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
0: Le notizie locali dal sito di Radio Galileo: tentato rapimento di una bambina a Fontivegge, autore espulso e rimpatriato. A Terni, incendio in una falegnameria di Via Narni. Politiche ambientali, Commissione europea, Enve in Umbria per discutere dei cambiamenti climatici. Tagli su linee alta velocità, i sindacati, legge speciale per l'Umbria per non essere isolata. Stadio Clinica, Bandecchi attacca la regione, Stadium è autonoma, ora sono in mora. Futuro di Terni, al via il secondo sondaggio per la scelta del prossimo sindaco. Fiamme appoggio a Zuano, laboratorio salvo grazie ai soccorsi. Bene, sono le 9:11 minuti a Radio Galileo. Noi chiudiamo qua la nostra rassegna stampa di oggi.

E se in questo periodo questo brano interpretato dai The Colors, Serena Brancale, sta dominando le classifiche, esattamente il 16 giugno 1990 in vetta alla classifica c'erano loro, Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, con Un'estate italiana.

I migliori anni della nostra vita è una delle canzoni, una degli evergreen della musica italiana che continua ad essere una certezza per motivarsi nei momenti più intensi del ripasso in vista dell'esame di maturità. Secondo l'osservatorio di scuola.net, la musica continua ad essere una presenza costante nella vita dei maturandi durante appunto il periodo degli esami. Il 73% dei ragazzi ha dichiarato di ascoltare musica durante il ripasso. Tra i brani più ascoltati dagli studenti italiani emerge la componente nazionale. In cima alla classifica resta Notte prima degli esami di Antonello Venditti, che è presente nella playlist di circa l'88% dei maturandi, confermandosi come colonna sonora ufficiale della vigilia. Poi ci sono altri brani, altri evergreen, come Certe notti di Ligabue, gli 883 con gli anni, Vasco Rossi, Alba Chiara, Luna in una pop con 50 special e I migliori anni della nostra vita di Renato Zero. Sono canzoni che attraversano le generazioni e che ancora oggi vengono considerate ideali per darsi la carica. Accanto ai grandi classici che quindi accompagnano le ore di studio, ci sono brani che con sonorità più moderne. Tra i più ascoltati c'è il brano Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia, Volevo capire come Marrakesh di Madame Marrakesh, Maledetto me di Fulminacci e Ricordi del duo Blanco ed Elisa. In questa speciale classifica a dominare sono le sonorità latine, quindi troviamo anche Samurai J con Ossessione e Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla con La testa gira.

Convenienza. Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it. Cipo.

Sorprendimi gli stadio, aumento dell'instabilità atmosferica in Sicilia e nelle zone interne del centro-sud, ma a seguire un'intensa ondata di caldo con punte tra i 37 e i 38 gradi. Il picco si profila dopo il 20 di giugno, quando appunto arriveremo a toccare queste alte temperature. Le nazioni più roventi saranno la Spagna, dove si sfioreranno i 45 gradi, mentre in Francia si attendono oltre 40 gradi.

Festival di Sanremo 2023 era Tananai con la sua Tango. Sono le 9:46 minuti, tra poco la linea Giorgio Brighi, ma intanto noi continuiamo con la musica, continuiamo con i brani che sono usciti in questo periodo, a ridosso dell'estate. Raff, Pazzi, Stupidi Ragazzi.

0: i ragazzi svizzeri feriti nel rogo di Clermont.
1: Quando guardi il mare in cerca di conforto, forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
0: Enrico Nigiotti a Radio Galileo. Non so se Giorgio è pronto per prendere la linea. Beh, se non c'è Giorgio, c'è Francesco Gabbani, eccolo qua.

0: Salutiamo Francesco Gabbani, salutiamo Giorgio Brighi, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Eccomi qua.
0: Sei pronto?
2: Che stamattina, via. Ci siamo.
0: Ci siamo, ok.
2: Siamo svegliati, abbiamo dormito bene.
0: Sì.
2: Abbiamo passeggiato.
0: Bene.
2: No. Tutto bene, non male. Via.
0: Bene, non male per iniziare la giornata, no?
2: Siamo già alle 10, insomma, no?
0: Sì. Sì,
2: un bel pezzo di strada.
0: Metà mattinata, no?
2: Abbiamo fatto già un pezzetto di strada, insomma, via.
0: Sì, sì. Vabbè.
2: Bene, per il resto tutto ok? Che c'è stamattina? Di qualche novità interessante, non so.
0: Di che genere? Non lo so.
2: Ma di qualsiasi genere, qualcosa che ti ha colpito in modo particolare, non una tegola, una...
0: No. Ma qualcosa che mi ha colpito in maniera
2: particolare. Ieri c'erano tanti anniversari, compleanni.
0: Sì, oggi
2: veramente tanti.
0: Oggi non mi sembra granché.
2: Oggi è una giornata un po' così.
0: Non è nato nessuno il 16 di giugno. Come funziona?
2: Niente.
0: No, sinceramente.
2: E non tanto per la pillola del giorno dopo di cui parlava Gabbani poco fa, eh?
0: Certo, sì.
2: Simpatica che... la canzoncina del Gabbani, eh?
0: Sì, beh, lui fa sempre queste belle canzoncine, no? Ritmate, che rimangono. Sì.
2: Spiritose scanzonate.
0: Spiritose scanzonate. Simpatica. Non vedo compleanni.
2: Non banali, non banali.
0: Non banali, non banali, è vero, dei testi sempre molto belli. Non vedo compleanni particolari, poi non lo so,
2: niente.
0: Non lo so,
2: cioè,
0: no.
2: Oggi
0: niente, la giornata
2: cercheremo
0: così.
2: Di fare qualcosa di straordinario noi.
0: Ecco, cosa potremmo fare adesso?
2: Dire, nella prossima ora io avrò ospite un eccellente architetto.
0: Ecco, e questo ci fa piacere.
2: E questo perché parleremo di una cosa che potrebbe cambiare un bel po' il volto della città di Terni, specialmente di una parte, una piazza, Piazza Ridolfi. Hai presente?
0: Sì, sì.
2: Davanti al comune.
0: Sì, davanti a Palazzo Spada, sì.
2: Sì. Ci saranno delle cose, è stato fatto un investimento per ristrutturarla, eccetera, eccetera. Se ne parla molto e io ne parlerò con questo architetto che ci dirà cose molto interessanti.
0: Bene.
2: Sì. Penso che è uno che ha lavorato per anni con l'architetto Frankl,
0: sì,
2: che faceva parte di quel trio che ha veramente Ridolfi, Frankl e Malagricci, che hanno veramente cambiato il volto della città, soprattutto nel dopoguerra, no?
0: Sì.
2: Negli anni del ricorso. Va bene, certo. Ne parleremo tra poco, dai.
0: Tra poco, no, bene, quindi trasmissione interessante. Ok.
2: Ma sì, mi immagino.
0: Sì, sì, assolutamente sì, assolutamente.
2: Immagino che sarà, potrebbe essere interessante.
0: Sì, potrebbe, ma ne sono certa. Allora, noi ci sentiamo tra un'oretta.
2: Tra un'oretta.
0: A più tardi.
2: Di nuovo sarei con poi nel mercatino intorno.
0: Sì.
2: A mezzogiorno, se Dio vuole.
0: Sì. Quindi sì, un sacco di cose da fare.
2: Se non salta la corrente.
0: Beh, ma speriamo di no. Speriamo di no.
2: Invasione.
0: Speriamo di no.
2: Contracorpi, gli
0: no,
2: UFO.
0: Beh,
2: non
0: speriamo
2: so
0: di no, dai.
2: Extraterrestri, alieni. Vabbè, speriamo di no. Guerre stellari. A più tardi.
0: Ciao, a dopo.
3: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
4: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379 22 34 331. spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.

0: Buongiorno da Alessio Galea. Grave incidente nella notte lungo la statale Regina al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. Un'auto con due persone a bordo è caduta nel lago di Como. Una giovane donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse. Ora è ricoverata in gravi condizioni. Recuperato invece il corpo senza vita dell'uomo che era con lei. Secondo una prima ricostruzione, due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. Una delle due avrebbe sfondato il muretto di protezione precipitando per decine di metri prima di finire in acqua. Entra nel vivo il 52esimo vertice del G7 in programma fino a domani a Eviane in Alta Savoia. Sul tavolo del gruppo dei sette le grandi questioni internazionali dal Medio Oriente all'Ucraina. Questa mattina al summit è atteso il presidente Zelensky e parlando da Eviane, Trump, dopo l'accordo con Teheran, ha annunciato che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma dell'intesa a Ginevra. La missione europea è pronta a contribuire alla riapertura dello stretto, ha affermato il presidente francese Macron. La premier Meloni, l'Italia farà la sua parte. Nel contesto della guerra russo-ucraina è ancora fuoco incrociato. Attacco di Mosca con un drone a Kherson, colpito un autobus, almeno una persona è morta. Sul fronte opposto un drone di Kiev ha danneggiato una raffineria a Mosca. Intanto si lavora per mettere in sicurezza la cattedrale della Dormizione di Kiev, che ha subito gravissimi danni a causa di un attacco russo. Calcio, ci proverà Ruben Amorim a rilanciare le ambizioni del Milan. Il patron rossonero Jerry Cardinale ha scelto il 41enne tecnico portoghese, che basa la sua filosofia sulla difesa a tre, gioco d'attacco. Amorim ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. È tutto, a più tardi.
1: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

0: le scale mobili.
1: Allora, la canzone di Gabber dice: com'è bella la città. Allora, chi fa belle le città, oltre che funzionali, vivibili? E le fanno i cittadini, naturalmente, con il loro lavoro, la loro attività. Chi però si occupa della vivibilità di una città sono gli urbanisti, sono quegli architetti che si preoccupano di sistemare le città, le vie, le piazze, eccetera, eccetera, eccetera. L'immagine della città, la sua ricostruzione dopo i bombardamenti dell'ultima guerra mondiale è stata fatta da Ridolfi, Frankl e Malagricci, che sono stati veramente coloro che in modo molto apprezzabile hanno contribuito a ricostruire la città. Io ho in linea adesso Luciano Marchetti, l'architetto, che saluto. Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie della telefonata, è un piacere, saluto tutti gli ascoltatori oltre che personalmente a te.
1: Ecco, questa cosa di 15 anni l'architetto Marchetti ha lavorato nello studio di Frankl, no? Giusto?
2: Sì, lo studio Ridolfi, che poi si trasferì a Terni per realizzare quest'opera, che è il luogo di Ridolfi, e fare il primo stralcio, che sono gli edifici restaurati in via Roma, dove adesso ci sono le sedi comunali, dove ho partecipato fin da allora alla ristrutturazione e al progetto esecutivo del Palazzo degli Uffici Comunali.
1: Addirittura l'architetto Marchetti ha presentato un docufilm che ha suscitato un grandissimo interesse, no? Perché bisogna naturalmente parlare, sottolineare, illustrare quello che è stato fatto e dare anche continuità a quello che è stato fatto in questa città, altrimenti si passa in una sorta di situazionismo, no? Ma facciamo questa ristrutturazione, via, come bisogna andare nel solco della progettazione, della storia, credo, no?
2: Sì, è stato fatto nel dettaglio, già oltre tutto quello che avevano fatto, diciamo, nella ricostruzione, un esecutivo sia del Palazzo degli Uffici Comunali, allora incaricato più di 20 anni fa, che poi della piazza che è stata antistante al Palazzo degli Uffici Comunali. Proprio qui a Terni è stato fatto l'intero esecutivo di tutti i progetti nei minimi dettagli, compresa l'approvazione della sovrintendenza.
1: Allora, questa è la questione per cui noi siamo qui insieme a parlare di questi argomenti questa mattina. E perché recentemente, dal Comune di Terni è stata ribadita la volontà di ristrutturare, di riqualificare la piazza e di costruire quest'opera di grandissima eccellenza, che è il cosiddetto uovo di Ridolfi. Allora si diceva Palazzo degli Uffici. Io ricordo, architetto Marchetti, ero consigliere comunale, sono stato consigliere comunale tra l'80 e il 90, era uno dei capisaldi di allora, era la costruzione dell'uovo di Ridolfi. C'erano grandi amministratori allora, Ottaviani, Fiorelli, Fabio Fiorelli, sindaco Porrazzini, insomma. Dopodiché questa cosa dell'uovo di Ridolfi è diventata un po' meno è stata data minore importanza a tutto questo. Invece lì sarebbe fondamentale, no? Completare quell'opera, evitare anche quello che è una sorta di buco nero tra Palazzo Spada e gli edifici che sono in Corso del Popolo dopo, no? C'è proprio questo vuoto che reclama di essere colmato, secondo me.
2: Certo, ci ho lavorato per 15 anni, quindi sicuro che va colmato, oltre che serve la nostra città. Io rispondo anche ripartendo dalla domanda di prima: è stato fatto quel film proprio per fare l'excursus di tutto il loro operato in Italia e soprattutto a Terni, fino ad arrivare a quest'opera che in quel film fa vedere chiaramente qual è l'obiettivo. Il film ha avuto un successo nazionale grandissimo, come lo ripetete prima, ed è un documento storico della città. L'uovo di Ridolfi completerebbe l'opera di Ridolfi a Terni insieme a Frank e Malagricci, perché completa anche quel loro studio da anni del progetto della pianta centrale, senza nominare il Mutel Agip. Poi Ridolfi fa proprio Casalina come se fosse un prototipo in miniatura dell'uovo di Ridolfi, quindi sarebbe l'opera completa da realizzare sulla piazza a cui è stata dedicata proprio Mario Ridolfi, ed è un'opera oramai riconosciuta in tutte le università, oltre che italiane anche europee. Il film, ma soprattutto i progetti esecutivi sono stati portati a Madrid, sono stati portati a Zurigo e ultimamente è venuta una delegazione da Stoccolma per visitare Terni, proprio perché è un crogiolo di urbanistica e edilizia contemporanea, edilizia architettura contemporanea.
1: Ci sono grandi oltre al piano decoratore, ma ci sono anche delle opere di grande rilievo, no? Di Ridolfi e del suo studio a Terni, insomma, che vengono studiate in tutte le università del mondo, no? Palazzo in Corso Tacito, il palazzo in via Mazzini, insomma, la scuola Leonardo da Vinci, sono opere di grandissima eccellenza che testimoniano della bravura e dell'originalità anche di questa, di questo studio di architetti, insomma, di cui Luciano Marchetti fa parte praticamente. Quindi io la cosa che volevo dire, insomma, è che la riqualificazione della piazza non può prescindere, credo, non lo so, domando, non può prescindere dalla realizzazione dell'uovo. Cioè non è che si può riqualificare la piazza tanto per farlo, bisogna riqualificarla in funzione del fatto che lì verrà fatto questo edificio, insomma, no? E quindi quello che, insomma, si potrebbe lamentare è che sì, c'è lo stanziamento, ci sono i fondi messi a disposizione, ma come, che cosa fare di questi fondi per la riqualificazione?
2: Questa domanda è proprio, diciamo, il punto centrale di una mia riflessione, perché un attimo salto indietro, io faccio un po' un modo di risposta a questo. Allora, le opere di Ridolfi sono iniziate ad essere vincolate dalla soprintendenza, la fontana, la scuola Leonardo da Vinci e fra poco l'edificio quello che sta a Piazza Valnerina, quindi sono opere oramai del patrimonio culturale nazionale. E poi ritorno alla domanda, diciamo, proprio puntuale sulla piazza. Ovviamente io vedo che c'è uno scollegamento tra quello che si pensa di fare e la conoscenza di quello che è stato fatto fino adesso. Lì esiste un progetto sempre fatto dallo studio Ridolfi per la piazza, oltre che l'esecutivo di tutto l'uovo in ogni sua parte, c'è anche un esecutivo dell'intera ristrutturazione della piazza con approvato dal comune, finanziato e in esecutivo in giacenza presso il comune. In sostanza sarebbe da vedere tutti i vecchi documenti da parte dell'amministrazione attuale, perché c'è un po' tutta una storia che nasce addirittura dagli anni 60 in quel punto, fino a dedicargli la piazza a Ridolfi. In sostanza va bene riqualificare la piazza, però bisogna stare attenti a non buttare via soldi, perché per poter fare l'uovo di Ridolfi, a meno che non ci sia una strategia che già sono state affrontate politicamente, che io non conosco, bisogna fare i parcheggi di pertinenza. Poi c'è la volontà, come l'amministrazione attuale, di togliere i parcheggi in superficie, e quindi lì in quella piazza fu previsto un piano interrato a parcheggi
1: importanti nelle zone dove c'è già un grande humus per queste cose, no? Cioè, è per questa ragione che non viene fatta la facoltà, non è stata mai fatta la facoltà di architettura a Terni, perché se tu fai una cosa nel deserto evidentemente finisce presto. È successo ad alcune facoltà decentrate a Terni che siano state chiuse poi, no? Per dire, vabbè, vedi, non sono... Ma l'architettura avrebbe avuto invece la sua, il suo, diciamo, terreno fertile, no? E quindi tutto questo significherebbe anche, mi pare di capire, dal punto di vista del nostro interlocutore, avrebbe anche una redditività importante, perché verrebbero a studiare a Terni da tutto il mondo praticamente in questi corsi, frequentando questi corsi.
2: Sì, Franklin praticamente che l'ha già provata, questa formula l'abbiamo provata su Valtellina con, ovviamente con degli insegnanti che hanno un'esperienza, ma soprattutto lui vuole mettere nella scuola gli artigiani e gli, diciamo, gli imprenditori innovativi. Noi abbiamo avuto dai numeri che si eravamo posti il raddoppio delle richieste, con ovviamente dei pagamenti, perché questi corsi qui vengono pagati i professori, vengono pagate le strutture e quindi vengono pagati. Ma a Tati ci sarebbe una richiesta fortissima su questo. Allora, basta pensare che io tutti gli anni di media mi faccio 5-6, diciamo, escursioni sulle opere di Ridolfi con università o professori o architetti di tutta Italia. Ho detto, l'ultima è stata l'università di Stoccolma. È venuto un pullman da Madrid, noi abbiamo fatto una mostra internazionale a Madrid sulle opere di loro, invitati dal Ministero dei Beni Culturali. Quindi c'è un terreno fertilissimo per questo. Puntando sulla formazione sarebbe perfetto, perché ovviamente queste grandi università ce la riconoscono che è una formazione, diciamo, come un apprendistato o uno, diciamo, un esame di Stato per raggiungere poi la possibilità di fare la professione. Questa cosa qui per Terni sarebbe un'opera e un interesse, diciamo, veramente internazionale, perché ci viene riconosciuto. Parigi, Stoccolma, Zurigo, Madrid già ci conoscono.
1: Cioè, puntare su queste cose significherebbe anche dare uno sviluppo all'economia della città. Ecco, questa è la cosa, voglio dire, che da sottolineare in un periodo nel quale anche la città cerca nuove strade, perché insomma c'è un po' di spopolamento, giovani che se ne vanno dopo la laurea a lavorare da un'altra parte, insomma, e quindi tutto questo significherebbe ritornare ad essere quello che a un certo punto è stata anche la città di Terni negli anni 60-70, attrattiva per persone che vengono, che possano venire da fuori, no? E dare un contributo anche allo sviluppo della città. Mi pare questo uno sviluppo quali,

0: qualificato, peraltro, non parliamo di...
1: È una produzione culturale internazionale, quindi
0: e redditiva, anche
1: è redditiva, io l'ho chiamata,
0: cioè, redditizia, insomma, ecco, redditizia, sì, ecco.
1: Ho chiamato produzione perché è una vera e propria fabbrica di cultura, dove ci sarà, diciamo, la fila per venire a prendere delle lezioni tra, come ripeto, tra professori qualificati di queste università che ho citato, artigiani che noi conoscevamo ma possiamo ancora rinvitare, e produttori, è un mondo dei materiali alternativi per l'architettura, di una bellezza, di una qualità che poi è legata all'ecologia, quindi è anche una materia d'attualità, per cui ci si fanno legni che vengono ricavati da delle plastiche, non è legno ovviamente, ma delle materiali di rivestimento, di protezione, di acciaio. Noi Terni, tra l'altro, sull'acciaio non abbiamo mai forzato la mano nell'architettura, ma abbiamo degli acciai, diciamo, di rivestimento che sono serviti in tutto il mondo. Questa materia qui a Terni si può fare e ci è riconosciuta, non è che lo dice lo studio Marchetti adesso, perché no, lo diceva lo studio Ridolfi e lo riconoscevano le più grosse università, diciamo, nazionali e internazionali.
0: Ecco, Marchetti, il fatto di quando si pensa a, diciamo, a dare fiato all'economia di una città, bisogna partire naturalmente dalle sue vocazioni, no? Invece purtroppo a Terni, spesso nella città di Terni, spesso si fanno dei voli pindarici, si dice, ma perché non facciamo, cioè, cose, voglio dire, uno si sveglia la mattina e pensa a qualcosa di particolare, no? Per dire, anche la piazza, la riqualificazione della piazza, non puoi pensare, dice, ma lì mi piacerebbe farci una aiola, o di là mi piace metterci un albero, o lì mi piacerebbe metterci quattro panchine. Non si può fare, è scorretto. Bisogna fare tutto che sia coordinato con tutto il resto, in funzione anche del complesso, no? Se c'è Corso del Popolo, se c'è la Lancia di Luce, se ci sa, no, tutte queste cose bisogna fare. Se c'è l'uovo, il cosiddetto uovo di Ridolfi, bisogna fare in modo che anche quella piazza sia in funzione di tutto questo, credo, no? Questa è urbanistica, no? Non è improvvisare, mettiamoci due panchine lì, famo un muretto di là, no? Non lo so, sbaglio? Architetto.
1: No, è proprio questo. Allora, succede questo qui, che in questa materia non ci si inventa da oggi a domani di essere conoscitori. Allora, l'errore grosso che si sta facendo è che non si fa un riepilogo della storia urbanistica di Terni e della sua crescita, diciamo, anche economica della città, perché allora c'era la rivoluzione industriale e adesso non c'è più la rivoluzione industriale. Ma adesso ci sono dei punti, come li chiamava Frank, e io ho anche qui un'altra mappa inedita, che sono i punti strategici della città, li chiamava lui, che sono quelli che noi ci potrebbero dare il plusvalore anche di tipo economico, che sono i soliti, tra l'altro, la cascata, il San Valentino. Solo che loro lì non è che hanno fatto teoria. Ridolfi ha un progetto, ce l'ho io qui sempre in studio, perché i progetti esecutivi sono qui allo studio mio, dove ci stiamo parlando. Lui c'ha una funicolare che passa sulla vecchia, diciamo, condotta forzata a cielo, che andava da Campacci di Marmore a sotto, una funicolare per portare i turisti su e sotto, non un ascensore. E proprio usando già il tracciato, perché lì c'era una vecchia, diciamo, condotta forzata a cielo che portava lì alla viscosa le acque per l'energia. Oppure Frank, che chiama San Valentino come centro internazionale, facendo un tempio dell'amore, non un monastero, non una cosa solo religiosa. E questi sono temi di economia.
0: È questo. Valorizzare le cose che ci sono con la cultura, la bellezza, dando redditività alla cultura e alla bellezza. Quindi non fare qualcosa di meramente consumistico, no? Tanto per acchiappare qualche risorsa, ma cercando, voglio dire, di dare una solidità importante, partendo però da quella che è la vocazione del

0: ha pensato di cercare l'architetto Marchetti per dire facciamo una consulenza, un consiglio, un'idea su quello che andrebbe fatto intanto per riqualificare la piazza senza buttare via i soldi per poi rimetterci le mani per cambiare tutto quando si costruisce nuovo?
1: Purtroppo la risposta è no, non capisco, perché quando è stata rovinata la piazza io sono intervenuto perché sapevo la storia della piazza e dopo sono caduti tutti dal cielo. Se mi avevano chiamato un po' prima, io gli avrei detto che ci vuole un permesso della soprintendenza per toccare quella piazza, perché è vincolata di riflesso a Palazzo Spada, mentre noi abbiamo il permesso per fare il luogo di ingrossi. Quindi le storie sono state già affrontate di Palazzo Spada. Però io ho ricevuto solamente delle richieste amichevoli da parte di tecnici del comune, che loro si preoccupavano di sapere per esempio quali erano i materiali, ma di tipo chiamiamolo informale. Io non ho mai ricevuto, diciamo, loro neanche sanno che io ho un contratto col comune ancora vivente per il luogo di Ridolfi e per la piazza, quindi non capisco perché. Però capisco pure, neanche, ripeto, neanche un passaggio nella storia della città c'è, cioè, da parte, mi sembra, approfondita per conoscere di Torfi. Quindi mi sembra un po' avventuriera la cosa. Però ripeto, l'unica cosa che si potrebbe fare in questi ultimi 2 anni è iniziare il luogo di Ridolfi, e porterebbe prestigio a chi lo realizza e al politico cavaliere che riesce a farlo partire. Sarebbe una grande opportunità per l'amministrazione.
0: No, perché dovrebbe, prima l'architetto Marchetti ha accennato a questo, perché per fare le cose ci vogliono i soldi, le risorse, no? Qui ci vorrebbe che concorressero a tutto questo imprenditori illuminati e anche, insomma, abbastanza abbienti, per così dire, e lungimiranti, no? Mi pare di capire, perché non può essere tutto quanto l'onere pubblico praticamente rispetto a questo.
1: Ma esistono, basta vedere la vicenda di Cucinelli, quello che è riuscito a fare con l'architettura in Umbria. Ci ha fatto i più bei, diciamo, esposizioni di un materiale che lui produce a livello mondiale, quindi sta ristrutturando anche Castelluccio di Noce. Quindi ci sono queste persone che sono amanti dell'architettura e sono dei visionari che ovviamente fanno i conti, perché i conti vanno fatti, e loro, come vedono una redditività, possono anche dire facciamo un'operazione pubblico-privata, facciamo una convenzione, e può essere una concessione diretta, può essere una concessione diretta. Che ovviamente, se poi c'è qualcuno più bravo, magari alza di più l'offerta. Però io ho sempre pensato che ci sarà un imprenditore visionario che, una volta che capisce il plus valore della pubblicità del luogo e quello che ci si può fare, arriverà. Quindi noi siamo pronti, i documenti ci sono tutti, c'è anche un business plan, c'è una stima precisa di quanto costa l'uovo, c'è una redditività annua una volta investito il capitale che è superiore a quella che gli potrebbe dare le banche, tanto per parlare anche di economia. E quindi appena arriva questo facoltoso visionario, l'amministrazione penso che abbia spesso la volontà di farlo. Quindi anche l'amministrazione penso che lo può anche cercare in un modo, diciamo, attivo, non certo, diciamo, al papà del figlio adottivo quando cercando, diciamo, questa figura. Però se mi incontro in,
0: cioè,
1: più...
0: abbiamo anche ad esempio le nostre acciaierie, che sono ormai, voglio dire, hanno un proprietario che pare, insomma, che ci tenga parecchio. Nella tradizione delle acciaierie di Terni ci sta anche l'idea di investimenti sulla città, che vadano al di là della, che siano collegati comunque con la produzione dell'acciaio, ma che siano non direttamente coinvolti nella produzione dell'acciaio, no? Questo potrebbe essere un collegamento quasi naturale. Le acciaierie Arvedi, insomma, che è il proprietario delle acciaierie, e il Politecnico, che è riservato alla formazione degli architetti, allo studio dei materiali speciali, eccetera, insomma, potrebbe essere, no?
1: Potrebbe essere, tranquillo, anche perché

0: sull'edificio, entrando nel dettaglio, ci sono alcuni dettagli di particolari speciali di acciai che potrebbe fare la stessa nostra industria. Ma è una cosa che io, allora, queste persone qui, se riusciamo a fargli vedere un'altra replica, perché io ho fatto la replica per il liceo, ho fatto la replica del film a tanti momenti, da fare una replica proprio per invitare questi facoltosi a conoscere la storia di Terni e le potenzialità di Terni, io sono rimasto con i complimenti da tutti quelli che hanno visto il film, perché effettivamente noi a Terni abbiamo una fortuna con questi paesi da sfruttare, e questa fortuna ce la invidiano tutti quelli che ci vengono a trovare in Italia, tantissimo.
1: Proprio per concludere e salutare anche con una sorta di battuta Luciano Marchetti, l'architetto Marchetti, così legato allo studio Ridolfi per tanti anni, Frank, Malagricci viene usato, viene citato un po' meno, ma tutta una serie di decori e di stile delle realizzazioni architettoniche dello studio l'ha fatte lui praticamente, vero?
0: Certo, sì. Io però non mi piace dire io sto qui in bottega come loro, ho lavorato e ci sono tutti.
1: No, ecco, la battuta che volevo, perché noi siamo sentiti qualche giorno fa, è che insomma cercate Luciano Marchetti prima che lui emigri, perché
0: quella sì è una storia che già è passata quando non si faceva più
1: architetto. No, perché alla fine lui se ne andrà all'estero, no? Perché dice, ma sta città, insomma, possibile che così.
0: Io quando dopo l'ultimo collega, diciamo, amico che era Malagricci, è andato via, Frank Ridolfi prima, lo studio in sostanza, lo studio Ridolfi era loro. Io sono stato un figlio adottivo dello studio Ridolfi, li ho portato fino agli esecutivi e gli esecutivi dice,
1: figlio e non figliastro, figlio non figliastro,
0: perché i figli di Frank mi considerano fratello, oltre che sotto l'aspetto umano, perché abbiamo vissuto tanto tempo insieme, abbiamo fatto delle opere all'estero con Frank, per andare al tuo estero che mi chiedevi, per esempio abbiamo fatto l'ampliamento del museo di Cartagine alla Birsa in Tunisia, e da lì a me mi è venuto anche il mal d'Africa, mi sono messo a progettare per i tunisini, quindi io sono un emigrato,
1: ecco, allora, prima che Luciano Marchetti se ne vada a vivere nel suo posto al sole, no? In Tunisia, cercatelo, perché insomma lui c'ha tutto quello che serve per far sì che la grande visione dello studio di Ridolfi, insomma, possa essere messa in pratica, insomma, no? Quindi questo è l'appello che voglio fare io.
0: Sì, poi io in un attimo ritorno, perché Tunisi Roma è un'ora e un quarto, quindi è più difficile arrivare a Milano che arrivare a Tunisi, quindi se domani mi dicono è arrivata una persona che vuole conoscere il progetto perché lo potrebbe finanziare, io ci metto un'ora e mezza a venire a Terni, quindi, e poi per adesso sono a Terni, non mi sposto come residenza, sono dietro al Politeama come residenza, proprio a 50 metri dove deve essere fatto l'opera, e quindi da qui non mi muovo, e sono un amante della nostra città.
1: Io tra i miei amici, diciamo, amici dai, virtuali, no? Di Facebook, ho anche Furio Ridolfi,
0: capito.
1: Che insomma spesso commenta, no, le cose che le cose della città, le bellezze, l'architettura, e quindi voglio dire, l'impronta di Ridolfi anche in questo si vede, no? Che insomma.
0: Allora, Ridolfi adesso è riconosciuto tra le dita delle due mani italiane dal dopoguerra ad oggi, come maestro d'architettura, quindi è un maestro d'architettura, non c'è da dire altro quando si dice maestro d'architettura. Frank e lo era alla pari, ovviamente, però lui, essendo modesto e zitto, era quello che stava all'ombra, ma Ridolfi disse non mi conoscerebbero come Ridolfi se non c'avevo come socio Frank.
1: Sì, poi vedo anche nel profilo di Furio Ridolfi, che è il figlio, no? Uno dei figli di Ridolfi, insomma, che pubblica anche cose, per esempio conferenze, una che mi è capitata adesso, Mario Ridolfi, tra pratica, professione e dimensione umana, dal valore del disegno al ruolo dell'architetto, insomma, sono queste le cose di cui a Roma spesso si tengono, vengono organizzate conferenze in ricordo di Mario Ridolfi, un'eccellenza che insomma ha veramente determinato, no? E anche costruito proprio fisicamente il volto della città dopo le distruzioni della Seconda Guerra Mondiale.
0: Sì, la ridisegnava tutta.
1: Ringrazio Luciano Marchetti. Prima che lui mi accusi di sequestro di persona, lo saluto.
0: Ho cacciato tutti gli altri nell'altra stanza dello studio, quindi abbiamo isolati. Il sequestro mi sono fatto da solo.
1: Bene, io spero insomma di poter realizzare quanto prima un filmato proprio sui luoghi di cui abbiamo parlato, la Piazza Ridolfi, la riqualificazione, dove sarà, dovrebbe essere, secondo i progetti, l'ingresso del parcheggio sotterraneo, no? Interrato, la fontana, l'immagine della fontana che dovrebbe stare lì, l'uovo, eccetera, eccetera. Grazie Luciano, grazie architetto.
0: Sì, volevo fare una battuta io finale. Non si può fare una Piazza Ridolfi senza fargli l'ultima sua opera.
1: Ah certo,
0: sarebbe un tradimento anacronistico.
1: E poi sarebbe un tradimento, no?
0: Esatto, gli dedichiamo la piazza e gli facciamo l'ultima sua opera completa in ogni sua parte.
1: No, poi guarda, poi che facciamo? La struppiamo, come diciamo a Terni, la piazza?
0: E
1: sarebbe
0: poi
1: sarebbe un oltraggio.
0: Si vede proprio che è un vuoto diciamo post bellico, no? Quel buco lì. Quindi ci sono tutti i canoni. Speriamo che arrivi il cavaliere politico e visionario per farlo.
1: Grazie Luciano Marchetti, buon lavoro. E alla prossima, allora.
0: Sì, grazie a voi, e io sono sempre, se volete, presente per la città e per l'architettura.
1: Grazie di nuovo e buon lavoro.
0: Grazie,
1: ecco, eravamo collegati con lo studio dell'architetto Luciano Marchetti e abbiamo parlato di un argomento interessantissimo, anche una visione molto concreta di quello che potrebbe essere Piazza Ridolfi con l'uovo di Ridolfi, questo eccellente edificio già progettato che andrà a fianco, che sarà di fianco a Palazzo Spada, la piazza riqualificata con la fontana, il corso del parcheggio interrato, la pedonalizzazione di corso del Popolo. E ci fermiamo e ci salutiamo per adesso.
2: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista Amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast, la tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
4: Incominciano le fere quando torno al mio paese.
5: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16esima sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
6: Torni sempre al tuo paese.
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
7: Bentrovati da Jenny De Gaetano. La legge dell'X sigilla la quinta giornata dei campionati del mondo, rimarcando il mezzo flop di una delle grandi favorite nella corsa all'Iri della Spagna, campione d'Europa ad Atlanta. Le Furie Rosse sono state fermate sullo 0-0 dalla matricola capoverde e soprattutto dalle straordinarie parate del quarantenne Vosigna, a cui è andato il premio di migliore in campo. Stecca anche il forte Belgio, 1-1 con l'Egitto, in vantaggio fino al 66esimo, salvato da Romelu Lukaku, che ha provocato l'autorete dopo soli 12 secondi dal suo ingresso in campo. Pericolo scampato anche per l'Uruguay, sotto con l'Arabia Saudita, che ha poi evitata l'80esimo dal difensore del Barcellona, Araujo. Nella notte pari 2-2 in Iran-Nuova Zelanda. E stasera alle 21 irrompe la Francia di Deschamps, che affronta a New York il Senegal, in programma anche a Boston Iraq-Norvegia, in copertina Holland. Mentre nella notte alle 3 italiane fa il suo esordio a Kansas City l'Argentina, guidata da Leo Messi, opposta all'Algeria. Domani alle 6 italiane a San Francisco, Austria-Giordania. Intanto, dopo un tiro e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha esonerato il CT Sabri Lamouchi. Al suo posto il francese Hervé Renard, che nel 2022 guidò l'Argentina Arabia Saudita la vittoria contro l'Argentina, che poi conquistò il titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Lasciamo i mondiali. All'alba di una nuova stagione prosegue il valzer delle panchine in Serie A. Il Milan ha individuato in Ruben Amorim l'uomo del rilancio. Il 41enne tecnico portoghese ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Ieri Maurizio Sarri, neo mister dell'Atalanta, ha incontrato Zingoni e il presidente per CAS Ivan Juric ad un passo dal Monza. Quella di ieri è stata anche la prima giornata di lavoro di Gianni Carnevali, neo AD e direttore generale della Juventus, in agenda le cessioni riguardanti il mercato fallimentare della gestione Comolli. Potrebbe essere sacrificato poi anche Cambiasso, appetito dal Chelsea. In entrata il portiere dell'Argentina e dell'Aston Villa, Martinez. Voltiamo pagina, basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano, che in vantaggio 2-0 nella serie di finale è attesa in gara 3 dalla Reyer Venezia. Se il coach dei lagunari Neven Spahia punta su orgoglio e fattori campo, il coach delle scarpette rosse Pepe Poeta predica massima attenzione.
8: Noi siamo dove siamo, non vogliamo mollare. 2-0 per loro, dare a giocare con i nostri tifosi, non molliamo mai. Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro tagliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio di noi, di città, di tutti che siamo. Non vogliamo fermare qua.
9: È una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi andiamo a Venezia contro una squadra che non ha mai perso in casa nei playoff, quindi alta l'attenzione, mi aspetto che le proveranno tutte e hanno tutte le carte in regola per metterci in difficoltà.
7: Palla 2 alle 20, in caso di successo Venezia disputerebbe gara 4 giovedì ancora davanti ai propri tifosi. Chiudiamo col tennis. Alle spalle la delusione Roland Garros, Jannik Sinner mette nel mirino Wimbledon, dove il 29 giugno debutterà nel primo match, come tradizione vuole per il campione in carica. Il numero uno del mondo, che ieri a Monte Carlo si è allenato con il danese Holger Rune, dovrebbe raggiungere domani Londra per iniziare a prendere confidenza con l'erba. Intanto partenza falsa per Flavio Cobolli a Halle in Germania. Il numero 10 del mondo, finalista a Parigi, è stato...

E questa è l'ultima parte del nostro autobus di oggi. Sono le 11 trascorse da 9 minuti a Radio Galileo. Ancora una buona giornata a tutti voi. Un buon ascolto. Adesso ascoltiamo Giorgia, la sua bellissima Golpe.

Siamo quindi in pieno clima estivo e cominciamo a parlare quindi dei tormentoni dell'estate 2026. C'è questo sito, questo portale che si chiama Recensiamo Musica e ha stilato una classifica aggiornata ieri in base ai dati streaming forniti da Spotify. Allora andiamo a dare un'occhiata. Il brano più ascoltato è La testa gira di Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla. Poi c'è Serena Brancale, Dalia e Levante con Al mio paese. Poi c'è, questa non la conosco, Arti 5 su Wang Music. Poi c'è Fulminacci con Maledetto me. A seguire Pinguini Tattici Nucleari con Sorry scusa lo siento. Annalisa la sua canzone estiva. Poi c'è Saif, Buona domenica, Brescia d'addio, ultimo con Romantica. E al decimo posto c'è Achille Lauro e la sua Comuni immortali.

Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.

Galateo al ristorante, le regole base da sapere secondo l'esperta. Allora, vediamo insomma queste regole da tenere a tavola. Partiamo dalle posate. Le posate hanno un ordine preciso, suggerito dal modo in cui vengono disposte intorno al piatto. Bisogna sempre partire dall'esterno, ricordandosi che per alcune portate, come i risotti, la scelta tra forchetta e cucchiaio è discrezionale. Perché il risotto si può considerare alla stregua di una zuppa quando è liquido. È bene ricordare che le posate vanno poggiate all'interno del piatto con i rebbi della forchetta verso il basso e la lama del coltello all'interno del piatto ogni volta che si fa una pausa per due chiacchiere o per bere. I rebbi della forchetta sono rivolti verso l'alto, parallelamente alla lama del coltello, rivolta all'interno ogni volta che si è terminato di mangiare. Il tovagliolo. Il tovagliolo durante la cena va messo sulle gambe, anzi va messo sulle gambe appena ci si siede. Quando invece durante le pause oppure ci si alza, si poggia sulla sedia o su un bracciolo se è presente. Durante le pause il personale non dovrebbe mai toccare il tovagliolo. Per quanto riguarda il calice del vino, c'è un modo per tenerlo sempre dallo stelo con il pollice, l'indice e il medio. Non va mai tenuto direttamente dal calice, sia perché le impronte potrebbero sporcare il bicchiere, sia perché il vino potrebbe riscaldarsi. Il cameriere va chiamato sempre con garbo, con un cenno, incrociando il suo sguardo. Laddove non è possibile, provate con un cenno discreto della mano. Pagare deve essere un gesto discreto. Al di là della scusa della toilette per andare a pagare, che ormai non funziona più, si può accompagnare l'ospite alla macchina o lasciare la carta di credito all'addetto al pagamento, in modo che l'operazione non sia visibile agli occhi dell'ospite. Al ristorante paga sempre chi invita. La questione abbigliamento è sempre molto delicata. Spesso si pensa che si vada al ristorante per trascorrere qualche ora di svago e tranquillità e che questo possa riflettersi nel look, ma il modo di vestirsi deve sempre essere adeguato al contesto. Non a caso spesso sono gli stessi ristoranti a dare indicazioni in tal senso, consigliando quando necessario un dress code formale. Il Galateo su questo prevede alcune regole, per esempio suggerisce alle donne di coprire le braccia e agli uomini di tenere sempre la giacca chiusa e sbottonarla solo al momento di sedersi. Tra le tante regole, il Galateo prevede anche che non si usino i sandali in contesti formali o che quantomeno le dita dei piedi siano coperte.

0: però boh, meglio di no.
1: Allora torniamo a parlare del Festival di Sanremo 2026. Più di 3 mesi e mezzo alla conclusione del festival, andiamo a vedere la classifica streaming dei pezzi che abbiamo insomma sentito. 30 le canzoni in concorso, vediamo come sta andando. Partiamo da dove? Partiamo dalla 15ª posizione, questi quindi sono i brani più ascoltati più su Spotify. 15ª Elettra Lamborghini, al 14ª c'è ci sono le bambole di Pezza, poi c'è Arisa, a seguire 13 Pietro, poi Night e J-Ax. 9º posto per Tommaso, Paradiso e Romantici, all'8º posto Fedez e Marco Masini. 7º posto Poesie Clandestine di LDH7, e poi c'è Luché con Labirinto. 5º Fulminacci con Stupida Sfortuna, al 4º posto Gaga Che Fastidio,

sarebbero appropriati nel tempo, in particolare il marito dipendente dell'attività di numerosi capi di abbigliamento di una nota azienda del Perugino, rivendendoli poi sulle piattaforme online, riuscendo così a mettere in piedi un giro per svariate migliaia di euro, tanto che i carabinieri della stazione di Perugia, all'atto della perquisizione domiciliare, hanno trovato 219 capi per un valore commerciale di oltre 63.000 euro e oltre 10.000 euro in contanti. I coniugi di 49 e 45 anni sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per furto e ricettazione. E 50 minuti, tra poco il nostro autobus si fermerà in Piazza del Mercato. Noi ascoltiamo l'ultimo lavoro di Arisa, Rugiada.

0: Air Comi con Vacci Piano. L'ho detto bene?
1: Air Comico?
0: No, perché
1: no, Air Comico?
0: No, ho visto che sul palco dell'Ariston ci hanno avuto diversi problemi a pronunciare il nome di quest'artista, quindi mi chiedevo se l'avevo detto bene. Air Comi.
1: Air Comi.
0: Vabbè, però scusa, ma come si fa a decidere di chiamarsi Air Comi? Dai, è bruttissimo.
1: Air Comi, senti come...
0: Ma dai, ma è brutta proprio questa cosa, no? Ma a me non piace.
1: Sì, io mi rifiuto.
0: Sì.
1: Domani alle 11 mi rifiuto.
0: Domani alle 11, non adesso. Domani alle 11. Domani alle 11
1: riprendono, sì. Questo appuntamento interessante,
0: sì, bello,
1: benemerita associazione che insomma che cerca di bonificare, ripulire quello che altri
0: sporcano e non rispettano.
1: Sporcano.
0: Sì, sono d'accordo. Infatti guarda, io sarò qui in regia con queste persone e sono proprio felice di capire quanto siamo, quanto sporchiamo e quanto devono ripulire loro, insomma.
1: Sì. Beh, insomma, ci sono delle cose che pazzesche, quando, per dire, no?
0: Sì.
1: Ne parlavo l'altro giorno proprio con Samuele. Con Samuele Gregori?
0: Sì.
1: Venerdì?
0: Sì.
1: Quando adesso ti dico, recupero il dato.
0: Sì. Forse venerdì.
1: Il dato è tratto.
0: Quante
1: bottiglie.
0: Ah, ok.
1: Plastica. C'hai un'idea di quante bottiglie di plastica ogni anno consumiamo?
0: No, credo tante. Troppe.
1: Dunque, se intendi quante, vabbè, non ne ho fatto una consumate ogni anno, ma tu guarda, è proprio sto disastro, la fretta mi fa sbagliare. Consumarte, pensa, sembra comico.
0: Allora, io quello che trovo è questo, poi dopo mi smentirai. Ogni anno in Italia consumiamo circa 11 miliardi di bottiglie di plastica, con una media di quasi 400 bottiglie a persona. Ok? Va bene?
1: In Italia.
0: In Italia. E quindi senza considerare, no, tutte quelle che poi disperdiamo
1: al mondo
0: nell'ambiente.
1: Sono 500 miliardi al mondo.
0: Al mondo, sì.
1: Qui 11 miliardi, vabbè, ti confermo. 11 miliardi di bottiglie immesse al consumo ogni anno. Circa 100. La cosa però interessante, sono in vendita, mi piace, le compro e porto a casa, ma di tutte queste pochissime, più del 60% di questi 11 miliardi e mezzo di bottiglie, Nadia, dopo aver consumato, bevuto acqua minerale o qualsiasi altra cosa, bibite più o meno colose, tutto quanto, più del 60% delle bottiglie di plastica non viene effettivamente riciclato. E quindi tutte quelle altre che non vengono riciclate vengono disperse nell'ambiente.
0: Sì, certo.
1: E quindi è chiaro che questi di Mi Rifiuto, questi che insomma associazioni come la loro hanno tanto da fare.
0: Ecco, io stamattina arrivando, no? Passo diciamo davanti alla chiesa di San Pietro, quindi zona via Carrara, no? E poi attraverso Corso Vecchio. Due bottigliette di plastica di tè freddo per terra. vicino alla chiesa, buttate così, che io ho dovuto evitarle con la bici perché poi rischi anche di cadere, no? Se metti male la ruota. E lì è pieno di cestini, eh? Non possiamo dire che non ce ne siano a Corso Vecchio. E poi al limite te la porti a casa, la metti in tasca, la schiacci, fai quello che vuoi, ma perché? Perché? Cioè, due bottigliette qua, quattro di là, e ecco qual è la situazione.
1: Proprio sì. Ma anche anche in campagna, insomma, consumano pasti fast food che si portano via,
0: sì,
1: magari in macchina, e poi buttano tutto dal finestrino.
0: Sì, sì, assolutamente. Sì, assolutamente. Quindi domani mattina ne parleremo.
1: Interessante. Questa è poi le bottiglie di plastica, è la punta dell'iceberg. Tutto il resto c'è anche, no?
0: Ma certo,
1: involucri vari,
0: sì,
1: e varie cose, il televisore,
0: elettrodomestici, certo, certo, materassi,
1: materassi,
0: certo, assolutamente sì.
1: E poi te lo vengono pure a ritirare gratis, per
0: esattamente,
1: dire, no?
0: Esattamente.
1: Quindi c'è proprio il gusto o l'ignoranza o l'idiozia di farlo.
0: Sì, sì, vero, è vero, sono d'accordo.
1: 11 miliardi e mezzo di bottiglie di plastica l'anno, pensa.
0: Ecco.
1: Per acqua minerale e altre bevande confezionate. Che te posso inacciacare? A voi smette?
0: Sono d'accordo. Allora, domani mattina.
1: Porta delle differenze, cioè, no? Come dire,
0: certo.
1: La plastica, la
0: carta. Sì.
1: Si ricicla, no?
0: Ma anche a Corso Tacito ci sono i cestini per differenziare, quindi plastica, carta, indifferenziato. Quindi non è difficile. È una cosa. Va bene.
1: È così. Purtroppo.
0: Purtroppo è così. Purtroppo è
1: così. Ci sentiamo domani.
0: Sì, domani mattina, e poi insomma alle 11, come già detto, torna l'appuntamento con l'associazione Mi Rifiuto.
1: Che poi fra l'altro penso che possano anche dire dove andranno prossimi appuntamenti,
0: sì,
1: le persone, no?
0: Sì, sì, poi magari eccoci.
1: Sono tutti quanti quelli che sporcano. Che c'hanno l'anima è sporca, c'hanno la coscienza,
0: sì,
1: sporca.
0: Sì, è vero.
1: Se c'è la coscienza sporca, sporchi.
0: È vero, è
1: proietti
0: vero.
1: Proietti lo sporco della tua coscienza, lo proietti,
0: sì,
1: all'esterno.
0: Sì, sono d'accordo. È vero, è vero.
1: A domani.
0: A domani, ciao.
2: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
3: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
4: Cominciano le fere quando torno al mio paese.
5: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la Sagra del Porchetto.
6: Torni sempre al tuo paese!
7: Thank you. Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda sessione di lavori dedicata all'Ucraina oggi al G7 di Evian in Francia, dove tiene ancora banco l'accordo tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz. Pronta la missione marittima di Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi per lo sminamento e la messa in sicurezza dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la Premier Meloni. L'intesa non piace ad Israele, il Premier Netanyahu afferma l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Intanto la giornata si è aperta con un bilaterale tra il presidente francese Macron e quello ucraino Zelensky, che dopo il tavolo di lavoro sul conflitto Mosca-Kiev dovrebbe riuscire ad avere un colloquio con Trump. E l'intesa raggiunta tra USA e Iran continua ad avere effetti positivi sui mercati, tutte con il segno più le borse europee sulla scia della corsa di Wall Street. La migliore è Piazza Affari, che guadagna oltre un punto percentuale con il FTSE MIB, che aggiorna il record sopra quota 52.000 punti. E la prospettiva di una riapertura dello stretto di Hormuz continua a far scendere il prezzo del petrolio. Questa mattina il Brent viaggia intorno agli $81 al barile. In calo anche le quotazioni del gas. Il caso Urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza, nell'ambito di uno dei tanti filoni dell'inchiesta della Procura Meneghina relativo al grattacielo Torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Bragion della 7ª sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, la motivazione del tribunale. Blitz della Digos contro una cellula narco-insurrezionalista. Il GIP di Roma ha disposto 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, altre 2 agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati di aver costituito una struttura clandestina con base nella capitale, ma con legami strutturati anche in altre città, da Milano a Napoli, finalizzata alla commissione di azioni violente con scopi di terrorismo ed eversione. 2 soggetti inoltre sono ritenuti responsabili dell'attentato compiuto nel febbraio scorso contro la linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, un sabotaggio realizzato con ordigni esplosivi artigianali che provocò gravi danni all'infrastruttura. Mondiali di calcio, questa sera alle 21 debutta la Francia di Deschamps, che affronta a New York il Senegal. In programma anche Iraq-Norvegia, mentre nella notte fa il suo esordio l'Argentina opposta all'Algeria. Domani alle 6, ora italiana, si gioca Austria-Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

Il nostro programma di annunci, il mercatino. E se volete chiamare, insomma, per interloquire, bello, interloquire con noi, con Radio Galileo, ti ricordo i numeri di telefono. 40, perché è così scomodo? Stai tutto storto. Metti, vabbè, no, niente, è una roba. Allora, 40 25 01 59 151, prefisso 0744, 334 92 10 852, 334 92 10 852.

334 92 10 85, ve l'ho detto, 334 92 10 852 è il numero di cellulare.

0: oggi i miei colpi di tosse che voi, che cerco di non farvi ascoltare, perché uno dice ma questo bolso, però insomma sono particolarmente insistenti, sto combattendo con loro, ormai sono miei ospiti fissi, i colpi di tosse. Allora, volevo dire 334 92 10 852, ieri una signora molto gentile, animata da spirito molto solidale, ha trovato un documento e lo tiene lei per ora, prima di consegnare vuole sapere se qualcuno, insomma, se qualcuno di voi sa, ha perso un documento. Esattamente, si tratta di una tessera, aspetta che vi dico un attimo meglio, di una tessera, dunque, dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro. Questa è la tessera, c'è anche il nome della persona, che però non riesco a leggere. Aspetta, adesso devo però... Non riesco a leggere, ma prima o poi riuscirò. Sì, vediamo un po'. Allora, è questo. L'apro con questo visualizzatore. La metto in favore di visione. È molto sbiadita la cosa. Lui si chiama Michele. Michele, non vi dico il cognome, inizia con la C, C-E, le prime due lettere, poi c'è una R, Michele Cer, eccetera, va bene? Se qualcuno dice, annaggia, mi sono perso la tessera dell'Associazione Nazionale Invalidi del Lavoro, chissà dove, cioè, la signora Micol ce l'ha questa, quindi se mi chiamate, sente, me l'ho persa io, insomma, per dire, no, io vi do il numero della signora che ve la restituisce subito, capito? Caro Michele, se ci sei batti un colpo, perché insomma ti sei perso la tessera e invece di disperarti ce l'ha la signora che te la può restituire senza problemi, magari è utile, no? Questa tesserina magari è utile. Allora, Duilio cerca un badante 24 ore su 24, automunita a Narni, lui sta a Narni, il numero è 0744 726382 0744 726382. Tiziano cerca un serbatoio per un trattore Same Explorer 60, il numero è 333 31 95 545, 333 31 95 545. Tiziano.
1: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
0: Allora, sì, volevo salutare la signora Marcella, che insomma ho sentito la sua vicinanza in un momento molto complicato, difficile, insomma è venuta addirittura a trovarmi nella camera ardente di mia madre Marcella con suo marito. Io veramente sono stati veramente molto molto cari. Marcella, grazie, mi ha detto bentornato. Lei è stata fuori, adesso è tornata alla base e mi ha mandato un messaggio adesso. Grazie Marcella, non vedo l'ora di ringraziarti anche personalmente per quella visita. Va bene. Allora, detto questo, ciao Marcella. Ruggero vende un asino Martina Franca maschio con tutti i documenti in regola a circa 10 anni, è di ottimo carattere, non è fumantino. Alcuni asini maschi sono un po' fumantini, lui no, di ottimo carattere, docile. Il numero è 349-090-5621. Ripeto, 349-090-5621. Allora, mi ha mandato un messaggio Nicolò Angelo Santi, un cantautore ternano, di San Gemini, credo, poi esattamente, che si fa chiamare Nartico, che sta facendo una bella carriera, giovane, bella carriera, e bravo. Veramente molto bravo, mi ha detto che è uscito, che esce oggi praticamente il suo ultimo singolo, la sua ultima canzone, che si intitola, pensa un po', Gianni Morandi. Quindi una canzone dedicata a Gianni, al grande Gianni Morandi, Nartico.

0: È proprio carina questa canzone, eh? Vero? Simpatica, divertente. E poi veramente Gianni Morandi è davvero un'icona, eh? Cioè, al di là di essere una persona fisica, di carne ed ossa, ma è anche una grande metafora. E ha fatto bene Nicolò. Ha fatto bene Nicolò, che sì, Nartico, insomma, a farlo diventare quello che è, anche una metafora in questa, no, giusto?
1: Giustissimo, ciao a tutti, ciao.
0: No, ho fatto una sorpresa, l'ho chiamato in diretta, Nicolò. E tu il testo della canzone, Nicolò?
1: Sì. Testo e musica con la collaborazione di Francesco Marettini, del maestro.
0: Ah, grande il maestro, mio grande amico e tuo quasi secondo papà, insomma, via, mio zio.
1: Esatto, padrino, mio zio. Praticamente.
0: Mio zio. Bella questa, veramente, è carina, molto, diciamo anche bella per restare, da consumare anche in maniera intelligente, peraltro, perché tu non fai mai canzoni troppo. Fra l'altro, io ho mandato anche spesso e mi ha anche commosso una canzone tua precedente, Il tempo va, no?
1: Grazie mille, Giorgio. Sì, guarda, l'idea di base è sempre quella di cercare di dare un messaggio. In questo caso qua, come accennavi prima, cerchiamo di viverci quello che ci arriva con positività, nonostante i momenti, no, meno.
0: Perché Gianni Morandi è anche una metafora, insomma, per usare un'espressione di resilienza, anche, no?
1: Esattamente, tutti conosciamo la sua storia e la sua grande forza, quindi.
0: Mentre fai il contadino, se brucia le mani, ma che mi importa, me le fascio e continuo a sorridere, insomma, praticamente questo. Gianni Morandi è questo. Il tempo va, l'ho vissuto anche perché meno di un mese fa anch'io ho perso mia madre, quindi capisco come il testo di quella canzone. Hai scritto anche tu, tra parole e musica, della canzone Il tempo va?
1: Sì, in quel caso lì sia musica che parole.
0: Sì, che nascono proprio dal sentimento, dall'animo, dal profondo. Bravo, che stai facendo adesso? Non in questo momento che stai parlando con me, ma professionalmente.
1: In realtà, guarda, mi hai preso proprio anche in questo momento provando per uno spettacolo che dovrò fare dal vivo giovedì, a Roma, in un evento di musica indipendente molto conosciuto che si chiama Quindiverse, e quindi suonerò lì anche Gianni Morandi, quindi stavo provando proprio dal vivo questo brano.
0: Quindi anche se non ci sarà fisicamente, Morandi sarà con la tua canzone praticamente.
1: Esattamente, Radio Galileo ci seguirà perché ci accompagnerà in questo viaggio, insomma, con passando Gianni Morandi, quindi sono tutte forze che vanno nella stessa direzione, spero positiva.
0: Senti, gli impegni delle, quindi dopodomani.
1: Giovedì, esatto, giovedì 18.
0: E il luogo, mi hai detto?
1: È Largo Venue, si chiama, è un posto dal vivo in cui si fanno tanti concerti a Roma. Insomma, c'è un bel parterre, sarà una bella occasione per stare un po' insieme.
0: Senti, invece in televisione sono andati in ferie i programmi oppure sei ancora operativo nei vari programmi televisivi che frequenti?
1: Per il momento c'è una piccola pausa che mi sto prendendo proprio per scrivere, ma da settembre si torna con la stagione televisiva, da settembre a maggio con Bella Ma. Essendo insomma nel cast anche il prossimo anno, ci sarà anche lì modo di scoprire nuove cose, contenuti musicali, nuove reinterpretazioni, quindi non vedo l'ora, sarà una bella mole di lavoro, ma sicuramente bella e arricchente.
0: Senti, ti lascio provare, ho voluto farti un salutino perché insomma sei veramente una bella persona, caro Nicolò Angelo Santi, davvero.
1: Grazie di cuore, Giorgio. Anche tu, quindi ci troviamo in linea, ti ringrazio.
0: Perfettamente, ti abbraccio e allora, va bene, ma se avrai altre date di esibizioni dal vivo, spettacoli eccetera, fammelo sapere, eh. Va bene?
1: Molto volentieri, cantiamo insieme.
0: Ma ti piace esibirti dal vivo?
1: Tanto, tanto. Pensa che io ho iniziato proprio a suonare in realtà come artista di strada a Bologna col comune, ero uno degli artisti selezionati, e le mie canzoni prima ancora di pubblicarle le portavo alla gente e vedevo la reazione del pubblico, proprio chitarra e voce, e poi le pubblicavo. Quindi per me è importantissima la dimensione live.
0: Sì, dal vivo in che luoghi di Bologna? Perché sotto i portici?
1: Principalmente grandi portici, in via Indipendenza, quella via che porta dalla stazione, diciamo, a Piazza Maggiore, e poi Piazza Maggiore spessissimo, quasi tutti i sabati e le domeniche.
0: Che bello far cantare la città in questo modo, no? No?
1: Sì, poi Bologna ha veramente questo giro di artisti per cui è molto attenta, quindi li seleziona con molta attenzione, sono tutti slot orari molto organizzati, molto europea da questo punto di vista, quindi è sicuramente una buona parola da spendere
0: Bologna
1: anche per Bologna.
0: Cuore. Tu Bologna ce l'hai nel cuore?
1: Devo dire di sì, per fortuna, anche la musica insomma insegna tanto, anche proprio come radice lì bolognese.
0: Senti, ti abbraccio e ti auguro buona estate, buona attività, insomma. Salutami Gianni Morandi, non lo so, vedi tu.
1: grazie mille Giorgio, un abbraccione forte.
0: Ciao, il nostro amico ha avuto espresso il desiderio di fare programmi su Radio Galileo, adesso con i vari impegni ha un po' rarefatto questa cosa, però quando può viene a trovarci per trasmettere attraverso questa storica radio ternana, appunto, Radio Galileo. Quel che ho visto, che hai visto?

0: ho visto Ambrogio Sparagna, questa bella canzone. Allora vediamo un attimo, Paolo vende una macchinetta elettrica per taglio erba usata solo due volte a 100 euro, due terreni edificabili a Molenano di Stroncone, 820 metri quadri, uno 25.000 euro, l'altro 600 abitabili con 1950 agricoli con ulivi, 15.000 euro. Acquistandoli entrambi, prezzo veramente convenientissimo, 25.000 euro. Udite, udite, udite. Il numero di Paolo è 338 1921075, 338 1921075. Poi Elena cerca mobili in regalo: tavolo, sedie, frigo, congelatore, mobili per la camera, sala da pranzo, eccetera. Prevede, ha bisogno di tutti i mobili per tutto l'appartamento. A Terni, zona Cospea, numero è 345 0248 014, 345 0248 014. Vende Opel Corsa del 2005, 1200 Twin Port, 136.000 km, prezzo trattabile, 5 porte, climatizzatore, revisione fino al 2027. Il numero è 335 5983433, ripeto, 335 5983433. Cerca lavoro come badante 24 ore su 24 per una ma anche due persone. Il numero è 366 34 20053, 366 34 20053, e la signora si chiama Ioana, che saluto, la nostra affezionata ascoltatrice. Ciao Ioana. Marcella vende una chiusura per trasformare un portoncino vecchio in uno blindato. Il numero è 320 8169017, 320 8169017. Questo è per una sua amica. Marcella vende, questo è il suo invece, stesso numero, è il suo però. Vende una bici elettrica con batteria nuova, con bauletto, tre ruote, una bici con tre ruote. Il numero è 320 8169 017, 320 8169 017, il numero di telefono per quanto riguarda questo annuncio. Sempre con Radio Galileo, sì.
1: Lo so che ormai ogni giorno qui mi sembra uguale e odio le abitudini che ho, ma non le so cambiare, anche se mi fanno male, male, male. E lo so che sogno mentre vedo in cielo un aeroplano, ma mi manca il mare quando sto a Milano. Forse sono malinconico come un vecchio coi ricordi sul divano. Noi disillusi che non crediamo più a niente, non ci crediamo più. Noi delusi facciamo finta di niente e poi non ne parliamo più. Noi, solo noi.

elettrico, prezzi trattabili, una libreria piccola, un televisore Samsung 50 pollici, un divano letto 3 posti ottimo prezzo, disponibilità immediata, zona Terni. Il numero di Luca è 333-89-04-901. 333-890-4901. Gianfranco vende una Vespa 50 dell'82, vende una caldaia GPL produzione acqua calda, una botte d'acciaio inossidabile 300 litri con galleggiante e rubinetto. Il numero di Gianfranco è 328-5396-579. 328-5396-579. Prima stavo parlando con Nicolò Angelo Santi, in arte Nartico, e ho accennato a una sua canzone molto sentita, commovente anche, che il giovane Nicolò ha perso la sua mamma non tantissimo tempo fa, e lui, che è un dotato di una capacità anche poetica, sentimentale, di mettere giù composizioni, parole e musica, ha scritto e interpretato una canzone anche per elaborare questa perdita, questo lutto. La canzone si intitola Il tempo va.

0: Nartico con il tempo va. Allora, dove ero rimasto? Dove? Ad Acqua Sparta. Adesso vi porto ad Acqua Sparta, pensa un po'.
1: Ad Acqua Sparta torna la magia.

0: del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima Festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
1: La prossima è una delle più belle canzoni sanremesi, secondo me. Sempre l'opinione, sempre è una cosa soggettiva. E, quando fu presentata a Sanremo, era la fine degli anni 60, e la cantava splendidamente, peraltro, Orietta Berti, una versione, l'altra era l'altra. Orietta Berti sicuramente, Massimo Ranieri, eccolo lì. Questa canzone la prese un gruppo veramente fantastico, che veniva dalla Grecia, si facevano chiamare figli di Afrodite, di Venere, insomma. Il cantante aveva una voce meravigliosa, uno dei componenti, Vangelis Papatanassio, era un musicista autodidatta geniale, e la canzone si intitola Quando l'amore diventa poesia.

0: Mamma mia, che voce, che arrangiamento, che musica, ragazzi. Demis Roussos Vangelis Papathanasios, il terzo, mi ricordo come si chiamava, il terzo figlio di Afrodite. Vabbè, detto questo, io vi lascerei a questo punto, giusto? Che dobbiamo fare? Ci dobbiamo salutare. Ci sentiamo domani, se tutto va bene. Se Dio vuole, come diceva nonna, e la Madonna ci guarda, rispondeva mamma. E ciao.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
7: Bentrovati all'ascolto da Barbara Salandri. Seconda giornata del G7 ad Evian in Francia. La sessione odierna è dedicata all'Ucraina con Zelensky, che forse torna ad incontrare Trump, mentre l'attenzione è ancora concentrata sullo stretto di Hormuz e il memorandum d'intesa tra USA e Iran che dovrà essere siglato venerdì a Ginevra. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
8: Tra notizie di colore e dichiarazioni pesanti dei leader esclusi, vive la sua seconda giornata il G7 di Evian sul lato francese del lago di Lemano. Trump e Zelensky presenti allo stesso tavolo nella sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. Il presidente americano conferma il faccia a faccia con il presidente ucraino, ma nel punto stampa ammette anche lo stallo negoziale. A rubare la scena intanto è l'accordo Stati Uniti-Iran che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo aver accolto tiepidamente l'offerta di una missione per la messa in sicurezza dello stretto a conduzione francese, Trump nel punto stampa di stamane ribadisce: l'Iran non avrà mai l'atomica, definendo accordo giusto quello da sottoscrivere venerdì a Ginevra. In Iran stiamo parlando con leader forti e intelligenti. L'Iran è un paese che merita rispetto, le sue parole prima di tornare ai tavoli del G7, per il quale sono a Evian l'emiro del Qatar Al Thani e il presidente degli Emirati Arabi Uniti Al Nahyan. Dettagli dell'accordo di Ginevra verranno resi noti poco prima della firma, ribadisce J.D. Vance, mentre la CIA si mostra scettica sulle reali intenzioni di Teheran. A Israele, dove Netanyahu ribadisce rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato, risponde a distanza il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Israele in Libano è una violazione del memorandum.
7: L'intesa raggiunta tra USA e Iran continua ad avere effetti positivi sui mercati, tutte con il segno più le borse europee sulla scia della corsa di Wall Street. La migliore è Piazza Affari, che guadagna oltre un punto percentuale, con il FTSE MIB che aggiorna il record sopra quota 52.000 punti, e la prospettiva di una riapertura di Hormuz continua a far scendere il prezzo del petrolio. Questa mattina il Brent viaggia intorno agli $81 al barile. Si conferma in crescita a maggio l'inflazione, più 0,4% su base mensile, più 3,2% su base annua, da più 2,7% di aprile. Lo rileva l'Istat confermando la stima preliminare. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati, da più 9,6 a più 12,5. In flessione invece il carrello della spesa, che scende a più 1,9 da più 2,3 registrato ad aprile. L'inflazione acquisita per il 2026 si attesta al 2,6% per l'indice generale. Ora la cronaca. Dopo lunghe ricerche è stato rintracciato dai vigili del fuoco il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il delitto, confessato dal 17enne, ha scosso la comunità, ma lascia ancora molti punti da chiarire. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato, per gettarlo nel canale Malger, dove si sono concentrate le ricerche. All'origine del delitto ci sarebbe un dissidio legato alla gestione del patrimonio di famiglia. Grave incidente tra due auto lungo la statale Regina sul lago di Como. Fermato un uomo di 29 anni di origine marocchina, è risultato positivo all'alcol test. Morto un 37enne, grave una donna. I particolari con Nicola Compagnone.
9: Dopo una breve fuga a piedi è stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina, ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como sulla statale Regina. Ora è indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Entrambi erano a bordo della stessa auto caduta in acqua dopo un volo di decine di metri. La donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse, recuperato dopo ore di ricerche il corpo dell'uomo. Nell'incidente sarebbe rimasta ferita in modo lieve anche una quarta persona che era a bordo dell'auto con il 29enne. Secondo una prima ricostruzione, le due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. Una delle due avrebbe sfondato il muretto di protezione, precipitando per decine di metri prima di finire in acqua.
7: Il caso Urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza, nell'ambito di uno dei tanti filoni d'inchiesta della procura meneghina relativo al grattacielo torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Paola Bragion della 7ª sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, la motivazione del tribunale. Aperta dai pareggi di Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda, la 6ª giornata dei mondiali di calcio ha in cartellone il debutto della Francia. E questa notte irrompono Bomber Haaland e l'Argentina di Leo Messi, campione in carica. Intanto la Tunisia cambia CT. Sentiamo Gianni De Gaetano.
10: Tutti aspettavano Lamine Yamal, troppo pochi 20 minuti anche per un giovane fuori classe, oscurato, udite udite, dal portiere capoverdiano Vosigna, più del doppio degli anni, Superman anti-Spagya. Chissà se ci penseranno le stelle di, in ordine di apparizione, Kylian Mbappé e Leo Messi ad accendere il firmamento mondiale, finora senza luccichii. Alle 21 l'attaccante del Real si prende sulle spalle la Francia al debutto contro il Senegal, con 10 convocati nati proprio in terra transalpina. Dai vice campioni ai campioni dell'Argentina, alle 3 della notte italiana debutto contro l'Algeria. Tutto ruota intorno a Leo Messi, alla caccia del bis per diventare più mito di Maradona. Aspettando la selezion, bomber di razza in vetrina. Haaland, re della Norvegia, a mezzanotte contro l'Iraq, 50 gare, 55 gol in nazionale. I bookmakers quotano il debutto con tripletta. Qualche ora di sonno prima di svegliarsi a colazione, ore 6, Austria-Giordania. Sfida non propriamente per palati fini. Infine da segnalare, la Tunisia, travolta dalla Svezia, saluta Lamouchi, il nuovo CT, e il francese Renard.
7: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

io ti lascerò. Tu andrai e accosterai il tuo viso a un altro viso. Le tue dita allacceranno altre dita e tu sboccerai verso l'aurora. Ma non saprai che accoglierti sono stato io, perché io sono il grande intimo della notte, perché ho accostato il mio viso al viso della notte e ho sentito il tuo bisbiglio amoroso e ho portato fino a me la misteriosa essenza del tuo abbandono disordinato. Io resterò solo, come veliero nei porti silenziosi, ma ti possiederò più di chiunque, perché potrò partire e tutti i lamenti del mare, del vento, del cielo, degli uccelli, delle stelle saranno la tua voce presente, la tua voce assente, la tua voce rasserenata.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Spera un giorno che gli aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicini

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
2: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, sedicesima sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Da Spazio Conad! Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
3: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Via, via. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaziolafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

0: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
1: New Hotel Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicolo Savino, come ogni settimana siamo insieme per una mezz'ora e ascoltiamo sempre delle ottime canzoni, tipo questa.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

pugliese originaria di Molfetta, Serena De Bari, a 25 anni, che ha costruito nel tempo un percorso artistico caratterizzato da versatilità, presenza scenica e una forte identità musicale. Serena De Bari, questo è il suo nuovo singolo Fortuna, e si continua qui al Newte Music con tante altre belle canzoni, il ritorno di Marco Sentieri. Ho perso la testa qui al Newte Music.

scappo d'amore, Marco Sentieri, nato a Napoli e cresciuto a Casal di Principe. Questo è il suo nuovo bellissimo brano, Ho perso la testa, per Marco Sentieri, qui alla New Time Music, artisti emergenti e big del momento. E noi continuiamo con tante altre belle canzoni e tanti altri tormentoni. Arcipelaghi in arrivo qui alla New Time Music.

0: faccia. Sono le sei, che notte taccia. Io ascendente scale, tu bilancia.
1: Faccio il giro delle sette chiese, piove sotto i portici a Bologna. Ricordo chi eravamo anche dopo otto bicchieri di Borgogna.

Arcipelaghi di Ruggero Ricci in Artico e Fra Sorrentino. Questo è il New Day Music, artisti emergenti e big del momento. Come ogni settimana noi siamo qui alla ricerca e alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist. C'è Sara Femme.

ovviamente Sara Femme, bel tappeto musicale, il soprannome è Sara Trullo, con Quello che sento. Questa è la New Time Music e noi continuiamo il nostro viaggio musicale ascoltando un cantante ma anche un attore, Gabriele Lopez.

0: Un altro singolo estratto questo suo ultimo progetto discografico per Gabriel Lopez, un brano rispetto agli altri che abbiamo ascoltato diverso, un brano pop rock ritmato, quindi ci piace la nuova. E noi continuiamo il nostro viaggio musicale con Chiaroscuro di Pamela Petrarolo, New Time Music.
1: Guardo adesso

0: Chiaroscuro di Pamela Petrerol, il suo ultimo singolo. Torno tra poco con il nuovo brano di Mauro Di Maggio, New Time Music.
1: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.

Mauro Di Maggio, il Gallo Famiao, una favola surreale contemporanea che denuncia il mondo dell'apparenza e dell'omologazione e del cibo artificiale. Il 10 dicembre all'Auditorium Parco della Musica, il grande concerto per i suoi 30 anni di carriera da non perdere, Mauro Di Maggio. E noi continuiamo con la nuova di Camille.

Bambolina. Bambolina di Camila Pandozzi, questo è il New Day Music, artisti emergenti e big del momento. E noi ora continuiamo con un brano latino, magico latino, il ritorno di Giulia Molino, fa anche rima, qui a New Day Music.

vincitrice rapper, vincitrice del premio Lunezia 2020 e tre protagonisti di Mare Fuori, il musical, Giulia Molino, Magico Latino, questo è la New Time Music, artisti emergenti e big del momento c'è Laila Alabash.

chiama California Mediterranea, la nuova di Laila Alabash. Questo è la New Time Music. Io sono Nicola Savino e lui è il figlio d'arte, figlio di Sal, Francesco Da Vinci. Una bella novità estiva, signorina.

il Room 9, la produzione di Signorina per Francesco Da Vinci. Questo è la Gnote Music e noi continuiamo con il nuovo brano di Baltimora. È ritornato con il suo nuovo singolo Dove Andare.

nasce e cresce ad Ancona nel 2001 e nel 2021 arriva la svolta con la partecipazione a X Factor Italia ed entra nel roster di El Ratone. Tra l'altro lui ha vinto anche X Factor in quell'edizione. Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, in arrivo un disco che parte da zero.

0: siamo arrivati al termine di questo appuntamento settimanale della New Time Music. Vi ricordo di seguirci anche su Instagram, Savino Speaker e New Time Music. Torno la prossima settimana con tante altre belle novità. Sempre qui, bye bye.
1: Avete ascoltato il New Time Music.

c'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione, se non lo lavo resta qua. C'è e non riesco a fare quello che ho da fare, non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore, se no sentirei anche la tua voce.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il testo dell'intesa Stati Uniti-Iran potrebbe essere diffuso tra qualche giorno, lo precisa il presidente americano Trump in un punto stampa dopo il bilaterale con l'emiro del Qatar. Tamim bin Hamad Al Thani, mediatore nei colloqui tra Stati Uniti e Iran per il memorandum d'intesa che sarà firmato venerdì a Ginevra. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi, completamente, non solo per 60 giorni, ha ribadito il presidente, smentendo ancora una volta le indiscrezioni e le dichiarazioni che arrivavano da Teheran. Da Trump anche un richiamo al senso di responsabilità per Netanyahu ed Israele, dove il ministro della difesa israeliano Katz ha dichiarato: le forze di difesa israeliane rimarranno nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Il ministro degli esteri iraniano Arghaci precisa che se Israele rimane in Libano si configura una violazione del memorandum. E il G7 riunito in Francia ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina, incluso il meccanismo che utilizzerà i profitti dei beni russi congelati per finanziare un prestito pluriennale destinato alla difesa e alla ricostruzione. I leader hanno ribadito che la Russia resta responsabile dell'escalation e che il supporto all'Ucraina continuerà finché necessario. È stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como. È indagato per omicidio stradale, sottoposto ad alcol test al quale è risultato positivo. L'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Mondiali, attesa per l'esordio di Francia e Argentina, i transalpini di Mbappé e Dembélé dalle 21 sfidano il Senegal a New York. I campioni del mondo in carica, capitanati da Leo Messi, sono in campo dalle 3 di notte italiane contro l'Algeria a Kansas City. A mezzanotte spazio anche a Iraq-Norvegia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

E adesso che farò non so che dire. Vi ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera

e ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
4: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16esima sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
5: Torni sempre al tuo paese!
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo, la tua radio.
5: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.

0: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, dopo Brasile, Germania e Spagna è il turno di Francia e Argentina, che si preparano al debutto contro Senegal e Algeria. Dopo quattro pareggi si riparte dal MetLife Stadium di New York. Per noi Gianni De Gaetano.
1: Chissà se si accendono finalmente le stelle sopra il cielo del mondiale, finora illuminato da qualche timido bagliore, nulla più, compresa l'apparizione di Lamine Yamal, che seppur fuori classe vestito da ragazzo, nulla può in 20 minuti nella Spagna, ipnotizzata dalle manone del quarantenne portiere capoverdiano Vosigna. Ma sul red carpet stasera sfilano piedi e palloni d'oro da Kylian Mbappé, nella Francia vice campione che alle 21 incrocia il Senegal, a Leo Messi, nome tutelare dell'Argentina alla caccia del bis iridato, primo ostacolo l'Algeria. Aggiungete anche gli scudieri dei fenomeni altrettanto luccicanti, dai paladini del PSG Dembélé, due padrone d'Europa da due anni di fila, a quel Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, campione d'Italia, che sa solo far gol. Altrettanto succulento l'appuntamento di mezzanotte, in cui il bomber dei bomber Erling Haaland, 50 gare e 55 reti, con la Norvegia che fa il suo esordio con l'Iraq. Domani alle 6 del mattino a colazione Austria-Giordania.
0: Intanto, a un anno dalla controversa premiazione del Mondiale per club, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è pronto a riconsegnare e sollevare, insieme alla prossima nazionale vincitrice, il trofeo della Coppa del Mondo. È quanto riportato dall'emittente britannica Talk Sport, secondo cui la FIFA, guidata da Gianni Infantino, amico del tycoon, avrebbe dato il via libera. In Serie A il valzer delle panchine comincia a prendere forma. Dopo l'ultima esperienza al Manchester United, Ruben Amorim ha firmato il contratto con il Milan, che lo legherà al club rossonero fino al 2029. È lui il successore di Massimiliano Allegri, il quale aspetta il Napoli. Dalle parti di Bergamo invece comincia l'era Maurizio Sarri. L'ex tecnico della Lazio ieri ha firmato il contratto a Zingonia. Obiettivo: tornare in Champions League e conquistare la Conference. Voltiamo pagina, tennis, esordio vincente per Mattia Bellucci ad Halle, in Germania. Il tennista azzurro supera il kazako Alexander Bublik 7-6-6-1 e vola agli ottavi di finale contro il belga Rafael Collignon. Ieri, nello stesso torneo, Flavio Cobolli è stato eliminato dallo statunitense Francis Tiafoe. Intanto Jannik Sinner scalda i motori in vista di Wimbledon. Il numero uno al mondo debutterà il 29 giugno da campione in carica. Domani l'arrivo a Londra. Siamo al basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano. Le scarpette rosse, avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. Proprio ai tifosi si aggrappa il coach dei padroni di casa, Neven Spaghia.
2: Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro Taliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio. Di noi, di città, di tutti che siamo. Siamo qualità che siamo, con questo che abbiamo siamo arrivati a finale, siamo orgogliosi, però non vogliamo fermare qua.
0: Così invece il coach dei Meneghini, Peppe Poeta.
3: Sappiamo che è una squadra dove appena abbassiamo l'intensità prendiamo 9-0, è incredibile. Siamo stati molto bravi in queste due partite a non farli accendere e a limitare i loro momenti caldi che ci sono sempre all'interno di una partita. La realtà dei fatti è che è una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi ci aspettiamo sicuramente ancora tanto. Eccoci.
0: In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, palla 2 ore 20. In chiusura il volley, archiviata la prima settimana di Nations League, la nazionale femminile di Julio Velasco riparte dalle Filippine. Domani a Pasig City la sfida alla Repubblica Ceca, poi Serbia, Stati Uniti e Giappone rispettivamente giovedì, sabato e domenica. Ascoltiamo Stella Nervini, schiacciatrice azzurra.
4: Siamo cariche come sempre, non vediamo l'ora. Man mano il gruppo sta iniziando a essere quello definitivo, ma noi comunque lavoriamo benissimo, ci teniamo tanto a far bene anche in questa tappa e sappiamo che la partita con la Repubblica Ceca può sembrare una partita all'apparenza semplice, ma questa è una squadra che ha già iniziato a far faticare.
0: Ed è tutto.

per te.

0: liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto. Torni sempre al tuo paese!
1: Convenienza! Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Spazio Conad! Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: G.G.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Via, via. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
3: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ucraina e Iran, i due capitoli che rimangono al centro della seconda giornata del G7 Evian in Francia. Trump torna sull'accordo con l'Iran, ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare, ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma a Lucerna non ha più a Ginevra. Ma si acuisce il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto Libano, dove ha effettuato anche oggi raid. Per la prima volta critiche esplicite da parte di Trump. Israele dovrebbe stare attenta, non dovrebbe abbattere un intero palazzo pieno di civili per colpire una sola persona. E il G7 ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con nuove forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita da attacchi russi, fa sapere Kiev. Ci sarebbe un dissidio tra il giovane e la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia alla base dell'omicidio di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il corpo della donna è stato ritrovato nel canale Malger, luogo nel quale si concentravano le ricerche. Il delitto lascia molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo poi nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Basket, match point, scudetto per l'Olimpia Milano, le scarpette rosse avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio Reyer Venezia. In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, di nuovo davanti ai propri tifosi. Palla a 2, ore 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi,

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
3: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto. Torni sempre al tuo paese!
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
5: G.G.

Marchetti, fermaci un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci?

Adesso, adesso lui sta sognando di te. E quando si sveglierà, si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
3: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nel secondo giorno del G7 di Evian dominano i dossier Iran, USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra, dal vicepresidente Vance e dal negoziatore Galibaf. La trattativa però si complica con Israele. Il ministro Katz ribadisce che l'esercito dello Stato ebraico non lascerà Libano, Siria e Gaza. Teheran accusa Israele di violare già lo spirito dell'intesa e ambienti vicini a Hezbollah avvertono che l'Iran non firmerà senza un ritiro israeliano. Intanto media iraniani parlano di un allentamento del blocco navale americano smentito da Trump. A Mykonos in Grecia è morta una donna italiana che stava festeggiando il suo addio al nubilato. Fatale un incidente stradale, gravemente ferita la sua amica che conduceva l'automobile. La 37enne deceduta era originaria di San Giovanni di Valdarno nell'Aretino ed era madre di una bambina.
1: L'economia.
4: Nelle ore del G7, dove Trump tiene banco, arriva il via libera del Parlamento europeo in seduta plenaria a Strasburgo all'accordo commerciale sui dazi raggiunto dalla UE e gli Stati Uniti e annunciato nell'agosto del 2025. Gli eurodeputati approvano due atti legislativi che attuano gli impegni tariffari. Il regolamento principale, in particolare, elimina i dazi sulle merci industriali degli Stati Uniti e prevede l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Per questo Parlamento e Consiglio UE hanno previsto un meccanismo di salvaguardia in caso di un aumento delle importazioni, capaci di compromettere l'industria e il settore agricolo. Dopo l'approvazione del Parlamento, spetta al Consiglio approvare la nuova normativa che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Il governo tedesco ha respinto l'offerta pubblica di scambio ostile lanciata da Unicredit su Commerzbank, definendo l'approccio aggressivo da parte del gruppo italiano e giudicando la sua offerta inadeguata. Berlino detiene il 13% della seconda banca privata del paese. La decisione arriva mentre Unicredit nella fase finale della sua offensiva, avendo da poco superato la soglia del 30% del capitale nelle scorse ore. E il titolo Unicredit vola in borsa più 4%, bene tutti i titoli del settore bancario. Piazza Affari rinnova i suoi massimi con l'indice FTSE MIB che chiude a più 1,1%, il mercato azionario migliore in Europa. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Scendono ancora le quotazioni degli energetici, nonostante i nodi ancora da sciogliere si fa più credibile la riapertura dello stretto di Hormuz a partire dal memorandum di intesa che deve essere firmato venerdì, e il Brent scende sotto gli $80 al barile per la prima volta in 3 mesi sulla scia dell'accordo tra Iran e USA. Il petrolio di riferimento per l'Europa ha perso il 4,3%, portandosi al $79,61 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

Radio Galileo.

0: Yes! You behind the big shed! Stand still, laddie!
1: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah!

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercare.

0: sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
6: Cominciano le ferie quando torno al mio paese.
7: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
6: Torni sempre al tuo paese.

tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere e da dividere della tua trappola. Ci son caduto anch'io, avanti il prossimo, gli lascio il posto mio.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Medio Oriente e Ucraina, i due capitoli al centro dell'agenda del G7 francese, consistenti passi in avanti in entrambi i dossier. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Nel secondo giorno del G7 di Evian, in Francia dominano i dossier Iran, USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum d'intesa sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra. A firmare saranno il vicepresidente americano Vance e il negoziatore iraniano Ghalibaf. La trattativa però si complica con Israele, che non vuole allentare la presa su Libano, Siria e Gaza. E poi continua la raffica di dichiarazioni da una parte e dall'altra in apparente e non solo apparente contraddizione. I media iraniani, per esempio, parlano di un allentamento del blocco navale americano smentito da Trump. Sempre al G7 francese, sul capitolo ucraino, Zelensky incontra Trump per la prima volta dopo 6 mesi in un trilaterale con Macron. Il G7 approva nuove forniture militari a Kiev e ulteriori sanzioni su petrolio e gas russi, mentre il presidente americano sostiene di aver sentito Putin e che Mosca debba trovare un accordo per la pace. Sempre al G7 di Evian, a margine, colloquio definito cordiale tra Meloni e Trump dopo mesi di gelo tra Washington e Roma, con la Premier che richiama sulla necessità dell'unità dell'Occidente.
2: Al vertice del G7 di Evian, oltre al dossier Ucraina, sentivamo che rimane in primo piano l'intesa raggiunta da Stati Uniti e Iran, che sarà ratificata venerdì a Lucerna e non più a Ginevra, come inizialmente previsto. Un accordo equo, secondo Trump, ma restano diversi punti ancora aperti. Il servizio di Alessio Galea.
4: L'accordo quadro, siglato domenica scorsa da Stati Uniti e Iran, pone le basi per porre fine alle ostilità istituendo il cessate il fuoco dopo oltre 100 giorni di guerra, ma i negoziati tra le parti proseguiranno anche dopo la firma dell'intesa. È stato un accordo equo, ora si passa alla seconda fase, ha affermato il presidente statunitense Trump. Dal G7 di Evian ha assicurato che entro venerdì ci sarà la riapertura completa dello stretto di Hormuz. Da parte sua Macron, che presiede il forum, assicura che la missione istituita da Francia, Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta per contribuire alla riapertura dello stretto. Dal G7 la Premier Meloni conferma l'Italia farà la sua parte, ma dopo il via libera del Parlamento. Nella seconda fase dei colloqui si punta a sciogliere i nodi ancora irrisolti, a partire dallo spinoso dossier nucleare. A minacciare la tenuta dell'accordo anche il fronte libanese. Il premier israeliano Netanyahu ieri ha confermato che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Oggi la replica di Teheran. L'occupazione è una violazione dell'intesa, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ribadendo un punto fermo dell'Iran. La fine della guerra in Iran e in Libano sono interconnesse.
2: Può riprendere il processo a Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili a Roma. Lo hanno stabilito i giudici della Corte d'Assise, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. Davanti a fatti di questa gravità non possono esserci scorciatoie, coperture narrative o sospensioni fondate su quadri che, alla prova del tempo, mostrano tutta la loro fragilità, si legge nell'ordinanza. La prossima udienza è fissata il 6 luglio. Blitz antiterrorismo della Polizia di Stato: 7 le persone arrestate dalla Digos di Roma su disposizione della Procura avrebbero costituito una cellula terroristica anarchica che aveva tra gli obiettivi quello di rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese a cui è stato rinnovato per altri 2 anni il regime di 41 bis. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità di Roma, che provocò gravi danni all'infrastruttura con un costo di ripristino pari a 455.000 euro. Quest'operazione è un duro colpo a chi pensa di poter minacciare la sicurezza della nazione, ha scritto la premier Giorgia Meloni su X. Sport, calcio, Francia, Senegal, Iraq, Norvegia, Argentina, Algeria, tutto pronto per un'altra notte mondiale. Dopo 4 pareggi di fila si riparte dai blues alle 21 italiane, poi il turno della nazionale di Haaland. Alle 3 di notte invece spazio ai campioni in carica guidati in campo da Leo Messi. Gianni Di Gaetano.
5: Chissà se si accendono finalmente le stelle sopra il cielo del mondiale, finora illuminato da qualche timido bagliore, nulla più, compresa l'apparizione di Lamine Yamal, che seppur fuori classe vestito da ragazzo, nulla può in 20 minuti nella Spagna, ipnotizzata dalle manone del quarantenne portiere capoverdiano Vosigna. Ma sul red carpet stasera sfilano piedi e palloni d'oro da Kylian Mbappé, nella Francia vice campione che alle 21 incrocia il Senegal, a Leo Messi, nome tutelare dell'Argentina alla caccia del bis iridato, primo ostacolo l'Algeria. Aggiungete anche gli scudieri dei fenomeni altrettanto luccicanti, dai paladini del PSG Dembélé, 2 padrone d'Europa da 2 anni di fila, a quel Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, campione d'Italia, che sa solo far gol. Altrettanto succulento l'appuntamento di mezzanotte, in cui il bomber dei bomber Erling Haaland, 50 gare e 55 reti con la Norvegia, che fa il suo esordio con l'Iraq. Domani alle 6 del mattino a colazione Austria-Giordania.
2: Milan è ufficiale l'arrivo di Ruben Amorim. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: Buongiorno così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: la più migliore che c'è. Oh yeah.
1: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita. Però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Hakan'a hep ısrar.

La musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.

Gli artisti falliti sono fuori dal gioco. Non ci sono mai stati o ci sono stati per poco. E ora parlano molto, quasi a chiedere scusa di aver perso la chiave di una porta ormai chiusa.

artisti falliti hanno il passo strisciato per vergogna di impronte che non hanno lasciato, e una macchina fuori sempre mal posteggiata che non sembra davvero

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: La musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.